0: sentito.
1: Come?
0: Ancora ascolti.
2: Cosa?
1: E dai, fatti sentire.
3: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 26 64 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

cerca i guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa

0: sentito?
1: Come?
2: Ancora sconti.
3: Cosa?
1: E dai, fatti sentire.
4: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 26 64 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

0: Radio Puglia.
1: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

Voler, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: La musica sotto la lente di ingrandimento. Apollo 18, condotto da Danny, in onda su Radio Puglia dal martedì al giovedì alle 18.
1: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Zebra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.
1: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni di circa 3 km in tratti saltuari in base dell'avanzamento del cantiere fra gli svincoli della variante di Polignano a Mare e della variante di Monopoli Nord in provincia di Bari. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo con la strada statale 106 Ionica e lo svincolo di Taranto in provincia di Taranto. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Hai sentito?
3: Come?
2: Ancora sconti.
3: Cosa?
4: Ma dai, fatti sentire.
5: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 26 64 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

0: Nel pomeriggio di Radio Puglia la distrazione è dietro l'angolo con la voce di Oronzo.
1: O Arianna.
0: Pomeriggio nero,
1: la tua distrazione creativa. In onda su Radio Puglia dalle 3 alle 6.
0: È un peccato se non ci sei.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Loctite Super Attack è la colla affidabile per incollaggi forti. Prova Super Attack All Plastics a 4,99€. Incolla tutti i tipi di plastiche e trovi anche Super Attack Power Gel a 2,89€. Ideale per tutti i materiali flessibili.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Apollo 18. La musica sotto la lente di ingrandimento. Apollo 18, condotto da Danny, in onda su Radio Puglia dal martedì al giovedì alle 18.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

0: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni di circa 3 km in tratti saltuari in base dell'avanzamento del cantiere fra gli svincoli della variante di Polignano a Mare e della variante di Monopoli Nord in provincia di Bari. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo con la strada statale 106 Ionica e lo svincolo di Taranto in provincia di Taranto. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: possiamo cambiare il titolo, questo lo dobbiamo chiamare Semisveglio, così cambiamo tutta la routine. Buongiorno!
1: A Radio Puglia sono le 6:33.
2: L'almanacco del giorno.
3: Venerdì 22 maggio 2026. È il 142esimo giorno dall'inizio dell'anno.
4: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La chiesa ricorda Santa Rita da Cascia.
3: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Rita. Il nome è un'abbreviazione di Margherita. Deriva dal greco Margarites e significa perla. Il numero portafortuna è il 9. Il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo. Accadde oggi. Il 22 maggio del 1939, la Germania nazista di Hitler e l'Italia fascista di Mussolini firmano il Patto d'Acciaio, stringendo così un'alleanza sia difensiva che offensiva tra i due paesi. Nello specifico, le parti erano obbligate a fornire reciproco aiuto politico e diplomatico in caso di situazioni internazionali che mettessero a rischio i propri interessi vitali. Questo aiuto sarebbe stato esteso al piano militare qualora si fosse scatenata una guerra. Il fatto che l'accordo avesse sia carattere difensivo che offensivo costituiva una sostanziale novità nella storia delle relazioni internazionali, in quanto lo sbilanciamento della potenza bellica delle due nazioni forniva alla Germania il potere di iniziativa, che comportò la definitiva soppressione dell'autonomia italiana circa la propria politica estera.
2: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati il 22 maggio ricordiamo Charles Aznavour, Naomi Campbell, Katie Price.
2: Le frasi del cinema.
3: È buffo come i colori del vero mondo divengano veramente veri solo quando uno li vede sullo schermo. Dal film Arancia Meccanica.
2: Proverbio del giorno.
4: In casa del fabbro, coltello di legno. Proverbio spagnolo.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a venerdì 22 maggio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Con l'aiuto concreto di un valido collaboratore riuscirete a portare a termine un impegno particolarmente oneroso, riscuotendo tra l'altro un grande successo. Il cielo è dalla vostra parte, avrete anche un aumento vertiginoso delle vostre quotazioni amorose. Toro, se siete un lavoratore dipendente, è arrivata l'ora della riscossa. Potrete avanzare richieste d'aumenti salariali o premi di produzione. Raramente avete la capacità di medesimarvi con gli altri, ma questo è certamente essenziale per vivere un rapporto che non sia egoistico e chiuso in se stesso. Gemelli, vi accorgete che qualcosa in voi sta cambiando. A volte vi trovate a preferire la solitudine e la riflessione, cercando di evitare la folla e la calca. Approfittatene per coltivare un'unica amicizia, ma profonda, piuttosto che tante, superficiali e frivole. Cancro, nonostante qualche contrattempo, la situazione nel complesso è positiva. Non dovete dimenticare che più alta è la meta che volete raggiungere, maggiore sarà la fatica per arrivarci. Ma una volta alla cima avrete tante soddisfazioni. Leone, per caso comprerete un libro che vi aprirà la mente. Così riuscirete a far luce sui vostri obiettivi e su come questi siano legati da fili invisibili a tutto ciò che vi circonda. Per prima cosa alle persone che vi stanno accanto e che vi stimano. Vergine, lasciatevi trasportare dalle correnti verso cambiamenti di rotta che vi portano momentaneamente fuori strada. Esplorate nuovi paesaggi e fate esperienze importanti. Per gli affari di cuore, invece, non è ancora arrivato il momento del raccolto. Bilancia, successo nei viaggi, negli affari importanti, nella compravendita di immobili e negli investimenti. È un momento tutto d'oro, non potete lasciarvelo scappare. Un dono inaspettato da parte del partner vi darà anche la misura di quanto ci tenga a voi. Scorpione, vi è venuto in mente finalmente come promuovere la società nella quale operate. Siccome l'idea è originale, andrebbe messa subito in pratica prima che qualcuno ve la rubi. Incertezza, confusione e ambiguità ultimamente invece hanno causato un brusco abbassamento della temperatura affettiva. Sagittario, quando la comunicazione non è perfetta, possono crearsi dei piccoli nodi. Per scioglierli, lasciatevi guidare dall'esperienza, risorsa quanto mai preziosa e salvifica. L'amore ha su di voi un grandissimo ascendente, al punto da potervi giocare tiri mancini in ogni momento. Capricorno, la fortuna vi stampa oggi un bel bacio in fronte, facendovi volare in alto verso piccole ma significative gioie d'amore e tante altre opportunità per realizzare i vostri desideri più profondi. Il vostro spirito è positivo e aperto verso gli altri. Acquario, dovrete tenere un po' sotto controllo l'eccessivo ottimismo, specie negli investimenti. Procedete con la vostra abituale cautela e assaggiate il terreno prima di lanciarvi. Cercate anche di evitare di assumere atteggiamenti inflessibili e duri con il partner. Pesci, tutto dovrebbe scorrere come da programma, ma assalito da una sottile pigrizia potreste perdere un'occasione molto vantaggiosa. Non adagiatevi dunque sugli allori e tenete sempre gli occhi bene aperti, perché certi tipi di fortuna passano una volta soltanto. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi. Vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata.
1: Radio Puglia, meglio.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì di bel tempo su Puglia e Basilicata, anticiclone in arrivo su tutto il Mediterraneo, quindi avremo i primi tepori estivi con l'alta pressione che si espanderà quindi su tutte le nostre regioni, comportando quindi l'inizio di una fase caratterizzata da tempo stabile ma soprattutto caldo, temperature in progressivo aumento soprattutto con il weekend alle porte. Tutto per maggiori dettagli su ogni singola località scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: messo che suoni.
1: Maurizio, buongiorno.
0: Io chiedo un messo che suoni.
2: Radio Puglia!
3: Maurizio, buongiorno. Da Storrarella, 18 gradi. E zap!

0: Radio Puglia.
1: Abbiamo messo in moto tutto. Salutiamo Antonio che è già sveglio. Antonio, che sta facendo? Il babysitter stamattina? Si è alzato come

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: Traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 481 della Valle del Ferro è attivo un senso unico alternato di 50 metri circa tra gli svincoli di Cersosimo e di Oriolo, in provincia di Potenza. Sulla strada statale 653 della Valle del Sinni è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Latronnico, in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata in direzione Potenza in località Trivigno, in corrispondenza del viadotto Coronati in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: A Radio Puglia sono le 6 e 57 minuti. Radio Puglia News.
2: È morto Carlo Petrini, il padre dello slow food e della rete mondiale Terra Madre, punto di riferimento nell'attivismo ambientale e agroalimentare. Si è spento a 76 anni nella sua abitazione a Brano il Cunese, a darne notizia lo stesso movimento da lui creato 40 anni fa. Rientrati da Israele gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla, rilasciati dalle autorità dello Stato ebraico. I loro racconti parlano di abusi anche sessuali e pestaggi, come già avevano riferito ieri il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e l'inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. La Procura di Roma acquisirà il video postato dal ministro Ben Gvir.

0: Forlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
2: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
1: Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.

0: Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì di bel tempo su Puglia e Basilicata, anticiclone in arrivo su tutto il Mediterraneo, quindi avremo i primi tepori estivi con l'alta pressione che si espanderà quindi su tutte le nostre regioni, comportando quindi l'inizio di una fase caratterizzata da tempo stabile ma soprattutto caldo, temperature in progressivo aumento soprattutto con il weekend alle porte. Tutto per maggiori dettagli su ogni singola località scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: messaggio a Giolamar. A nuci nel talare di Celeste, che sono bastati!
1: Buongiorno Radio Puglia, io sono. Vi aspetto domenica a tosare le pecore, tutti insieme.
2: Maurizio, puoi dire a Giudino che sto per arrivare? Dai, che oggi è venerdì, Dino.

0: Martina, sei matta con questa musica? Prima Martina che dopo i vicini mi odiano e me la iettano.
1: Ciao Santina, lei è fantastico, brasiliana di origine. Ciao Santina, a terra e mare.
0: Buongiorno Maurizio.
2: Buongiorno Maurizio.
3: Buongiorno Radio Puglia. Carichiamo Bolzano, carichiamo Bolzano.
2: Maurizio.

0: estero ciudadano del rumeno.
1: Ho capito, Santina. Yeah. Santa è una bella dominicana. Ho sbagliato. Scusa, Santa, un bacione fortissimo. Mua, vieni, Santina.
2: Fonchi callo, come sono in ballo questa sera.
3: Buongiorno, Maurizio. Saluto te e tutto lo staff di Radio Puglia. Saluto tutta la mia famiglia e faccio una buona giornata a tutti voi e tutta la mia famiglia. Grazie, buongiorno Maurizio.
1: Quando messaggiate dite come vi chiamate e da dove chiamate o messaggiate. I magazzini Laira sono quasi aperti. Magazzini Laira veloce. Chiavi in 5 minuti.
4: Radio Puglia.

la Salamina, devi andare domenica a divertirti, si mangia, si balla e fate felici i vostri bambini. E attenzione, perché si può fare anche il giro sul mulo, ossia sul ciuccio. Anzi, colgo l'occasione per salutare il ciuccio Salvatore.

0: 30 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
1: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
2: Cuore, fresche, crocchette, Cennavo.
3: Cennavo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennavo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2020.

0: assicurazione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
4: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
3: Lela Consulting, risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.

0: Radio Puglia, da Silvano, vai adesso, vai, vai adesso, vieni, vieni, vieni, vieni.
1: Radio Puglia.

0: per me.
1: Renault.
2: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
6: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
5: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
7: Sun in the sky.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ehi Luca, t'ha deciso?
2: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
3: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
1: stai senza pensiero.
4: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
5: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

care, gli amici del cuore, e voglio fare tanti auguri a mia figlia Rita, che oggi è Santa Rita. E che dire, un abbraccio a voi e un brano a piacere. Ciao ciao.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
3: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
2: Ah, impossibile.
3: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
4: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus.

0: annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.
4: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
5: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
6: Buongiorno Maurizio, Samuele Tabani, potresti mettere la testa a gira?

0: A Radio Puglia sono le ore 7 e 50 minuti.
1: L'almanacco del giorno.
2: Venerdì 22 maggio 2026. È il 142esimo giorno dall'inizio dell'anno.
3: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La chiesa ricorda Santa Rita da Cascia.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Rita. Il nome è un'abbreviazione di Margherita, deriva dal greco Margarites e significa perla. Il numero portafortuna è il 9, il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo.
1: Accadde oggi.
2: Il 22 maggio del 1939, la Germania nazista di Hitler e l'Italia fascista di Mussolini firmano il Patto d'Acciaio, stringendo così un'alleanza sia difensiva che offensiva tra i due paesi. Nello specifico, le parti erano obbligate a fornire reciproco aiuto politico e diplomatico in caso di situazioni internazionali che mettessero a rischio i propri interessi vitali. Questo aiuto sarebbe stato esteso al piano militare qualora si fosse scatenata una guerra. Il fatto che l'accordo avesse sia carattere difensivo che offensivo costituiva una sostanziale novità nella storia delle relazioni internazionali, in quanto lo sbilanciamento della potenza bellica delle due nazioni forniva alla Germania il potere di iniziativa, che comportò la definitiva soppressione dell'autonomia italiana circa la propria politica estera.
1: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 22 maggio ricordiamo Charles Aznavour, Naomi Campbell, Katie Price.
1: Le frasi del cinema.
2: È buffo come i colori del vero mondo divengano veramente veri solo quando uno li vede sullo schermo. Dal film Arancia Meccanica.
1: Proverbio del giorno.
3: In casa del fabbro, coltello di legno. Proverbio spagnolo.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a venerdì 22 maggio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Con l'aiuto concreto di un valido collaboratore riuscirete a portare a termine un impegno particolarmente oneroso, riscuotendo tra l'altro un grande successo. Il cielo è dalla vostra parte, avrete anche un aumento vertiginoso delle vostre quotazioni amorose. Toro, se siete un lavoratore dipendente, è arrivata l'ora della riscossa. Potrete avanzare richieste d'aumenti salariali o premi di produzione. Raramente avete la capacità di medesimarvi con gli altri, ma questo è certamente essenziale per vivere un rapporto che non sia egoistico e chiuso in se stesso. Gemelli, vi accorgete che qualcosa in voi sta cambiando. A volte vi trovate a preferire la solitudine e la riflessione, cercando di evitare la folla e la calca. Approfittatene per coltivare un'unica amicizia, ma profonda, piuttosto che tante, superficiali e frivole. Cancro, nonostante qualche contrattempo, la situazione nel complesso è positiva. Non dovete dimenticare che più alta è la meta che volete raggiungere, maggiore sarà la fatica per arrivarci. Ma una volta alla cima avrete tante soddisfazioni. Leone, per caso comprerete un libro che vi aprirà la mente. Così riuscirete a far luce sui vostri obiettivi e su come questi siano legati da fili invisibili a tutto ciò che vi circonda. Per prima cosa alle persone che vi stanno accanto e che vi stimano. Vergine, lasciatevi trasportare dalle correnti verso cambiamenti di rotta che vi portano momentaneamente fuori strada. Esplorate nuovi paesaggi e fate esperienze importanti. Per gli affari di cuore, invece, non è ancora arrivato il momento del raccolto. Bilancia, successo nei viaggi, negli affari importanti, nella compravendita di immobili e negli investimenti. È un momento tutto d'oro, non potete lasciarvelo scappare. Un dono inaspettato da parte del partner vi darà anche la misura di quanto ci tenga a voi. Scorpione, vi è venuto in mente finalmente come promuovere la società nella quale operate. Siccome l'idea è originale, andrebbe messa subito in pratica prima che qualcuno ve la rubi. Incertezza, confusione e ambiguità ultimamente invece hanno causato un brusco abbassamento della temperatura affettiva. Sagittario, quando la comunicazione non è perfetta possono crearsi dei piccoli nodi. Per scioglierli lasciatevi guidare dall'esperienza, risorsa quanto mai preziosa e salvifica. L'amore ha su di voi un grandissimo ascendente al punto da potervi giocare tiri mancini in ogni momento. Capricorno, la fortuna vi stampa oggi un bel bacio in fronte facendovi volare in alto verso piccole ma significative gioie d'amore e tante altre opportunità per realizzare i vostri desideri più profondi. Il vostro spirito è positivo e aperto verso gli altri. Acquario, dovrete tenere un po' sotto controllo l'eccessivo ottimismo, specie negli investimenti. Procedete con la vostra abituale cautela e assaggiate il terreno prima di lanciarvi. Cercate anche di evitare di assumere atteggiamenti inflessibili e duri con il partner. Pesci, tutto dovrebbe scorrere come da programma, ma assalito da una sottile pigrizia potreste perdere un'occasione molto vantaggiosa. Non adagiatevi dunque sugli allori e tenete sempre gli occhi bene aperti, perché certi tipi di fortuna passano una volta soltanto. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata.
3: Domenica 7 giugno, quinta edizione del TEDx Leverano. Sul palco del Teatro Comunale, le storie e le prospettive di chi con le loro voci ci guiderà al centro del margine. Il tema di questa edizione 2026. TEDx Leverano. Domenica 7 giugno, start ore 15 al Teatro Comunale di Leverano. Seguici sui social e acquista i biglietti sul sito tedxleverano.com. Media partner Radio Puglia.
5: BMW X2. Stile e sportività. Tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
6: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.

0: Muta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
3: Io pistacchio, caffè e doppia panna.
4: Per me soia naturale e doppia panna.
5: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
6: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bar Telebari. Bar Telebari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Telebari, unica sede in via Fanelli a Bari.
7: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand.

0: Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26. Telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Chi trova Banco Metalli

0: Sono le ore 7 e 58 minuti. Radio Puglia News.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Sono rientrati in nottata a Fiumicino e Malpensa gli attivisti italiani della Sumud Flottiglia rilasciati dalle autorità israeliane. Il servizio di Davide Camera.
2: Le immagini shock che hanno provocato indignazione internazionale anche nei paesi più vicini a Israele trovano riscontro nelle dichiarazioni degli attivisti. Prima il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e l'inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. Poi gli altri arrivati in nottata a Roma e Milano via Istanbul.
3: Sono state almeno 48 ore di pura violenza e tortura generalizzata.
4: Ci hanno assalito, hanno dato i taser, torturato in tutti i modi, ma soprattutto c'è una nave prigione che è un campo di concentramento che galleggia.
2: Il Mondo contro il ministro Ben-Gvir, che ha postato il video nel quale derideva gli attivisti umiliati. L'Italia chiede all'Unione Europea sanzioni nei suoi confronti, ma sono tanti ad attaccare il leader dell'ultradestra che mette in difficoltà Netanyahu, che però in prospettive elezioni è per lui un alleato fondamentale. La Procura di Roma acquisirà il video e sentirà gli attivisti della flottiglia.
1: Le forze ucraine hanno attaccato il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson, uccidendo e ferendo quasi 100 soldati russi. L'annuncio del presidente ucraino Zelensky in un post su X. Intanto il cancelliere tedesco Merz, in una lettera ai leader dei 27, propone di rendere l'Ucraina un membro associato dell'Unione in attesa della piena adesione. È morto Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e della rete mondiale Terra Madre, punto di riferimento dell'attivismo ambientale e agroalimentare. Si è spento a 76 anni ieri sera nella sua abitazione a Brane, il Cuneese, a darne notizia lo stesso movimento da lui creato 40 anni fa. Sovranità alimentare, biodiversità e la promozione di un modello di agricoltura sostenibile e giusto, i cardini del suo impegno. Nel 2024 il Time lo aveva nominato eroe europeo, mentre il Guardian lo ha inserito, unico italiano, nella lista delle 50 persone che potrebbero salvare il mondo. Tennis ancora in corso le qualificazioni, segna meno 2 il conto alla rovescia del Roland Garros al via domenica, lunedì o martedì il debutto di Sinner, finora protagonista di un 2026 praticamente perfetto. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
5: Avversario cercasi per Jannik Sinner. Il campione in carica Carlos Alcaraz non c'è, l'infortunio al polso lo terrà fuori anche a Wimbledon, e allora il numero uno del mondo, che arriva a Parigi surfando sull'onda dei 6 Masters, 1000 conquistati di fila con una serie aperta di 29 match vinti, parte da naturale favorito alla caccia dell'unico slam che ancora gli manca, sfiorato lo scorso anno nella finale epica con Alcaraz. Lunedì 25 o martedì 26 sarà Clément Tabour, 26enne wildcard francese numero 165 del mondo, il primo avversario di Sinner, che lungo il cammino può trovare il derby con Luciano Darderi negli ottavi e nei quarti con Flavio Cobolli. Il sorteggio non malevolo, dalla sua parte del tabellone ha piazzato Medvedev, che lo ha fatto soffrire in semifinale a Roma, ma che a Parigi non è mai andato oltre i quarti, mentre ha spedito dalla parte opposta i numeri 3 e 4 del mondo, Zverev e Djokovic. E anche Hodar, Fonseca, Fils e Ruud può incontrarli solo in un eventuale finale.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Puglia, meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì di bel tempo su Puglia e Basilicata, anticiclone in arrivo su tutto il Mediterraneo, quindi avremo i primi tepori estivi con l'alta pressione che si espanderà quindi su tutte le nostre regioni, comportando quindi l'inizio di una fase caratterizzata da tempo stabile ma soprattutto caldo, temperature in progressivo aumento soprattutto con il weekend alle porte. Tutto per maggiori dettagli su ogni singola località scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Maurizio, buongiorno, qui da Taranto, gemelle pisciatù.
8: Dai Terry, Stefania, un altro po' che la scuola è finita, dai, un po' di sacrificio, abbiamo.
9: Buongiorno Maurizio, vorrei salutare mio padre. Papà, dammi il tempo di prepararmi la mattina.

0: non ho fiato più, rallenta. Quando si
1: ciao Maurizio, vorrei mandare un grandissimo bacio a mio padre da me, Terry e mamma.
0: Senti a posto col tuo
2: buongiorno Radio Puglia, io sto andando a lavoro e mi fate compagnia come ogni giorno. Volevo salutare il mio fidanzato, ciao Franci.
1: Buongiorno Maurizio, vorrei salutare mio padre. Papà, dammi il tempo di prepararmi la mattina. Ciao Maurizio, vorrei mandare un grandissimo bacio a mio padre da me.
3: Buongiorno Radio Puglia, sono Mirru di Monopoli. Volevo fare tanti auguri di buon onomastico a mia madre Rita e salutare tutti e dire a Caterina forza col pisello in mano.

0: Buongiorno Radio Puglia. Voglio salutare il mio Pasc 2 che sta a Udine con tanto amore. Ti amo, grazie della compagnia che ci fai.
1: Buongiorno Maurizio!

0: Radio Puglia, un saluto da Antonio, Pasquale e Michele. Stamattina una bellissima giornata. Si passa!
1: Buongiorno Maurizio, vi saluto il mio amico Sammino Bosa e Procco Profumo.
2: Sei un coglione!

cuore ci saranno i ricordi del cuore, oppure il rewind, la più bella musica dagli anni 70 in poi. A seguire ci sarà anche la dea, la zia, che domenica sarà presente a Contrada Salamina per la tosatura delle pecore, con tanta animazione, tanta musica per grandi e piccini, anche con la baby dance. Ma ci sarà anche il pranzo.

0: Zia, buongiorno. Visto che stai raccogliendo le ciliegie non me le fai assaggiare. Fai una bella crostata e porta una bella crostata di ciliegie. È chiaro.
1: Buongiorno, Anna Zaccaro. Sono l'amica di Sabrina Cris.

0: salutarvi.
1: Maurizio, volevo dire a Carmela, al prossimo pagamento, non giusto in euro.
2: Vito Borracci, vattacco, vai, c'è rosa,
3: buongiorno Maurizio, tutti a Bolzano, tutti a Bolzano.
4: Mi raccomando, a mettere il pisello nel cestino, mettilo dritto.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
7: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
8: Ciao Ada, come va?
9: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
8: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
9: Stupendo!
8: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
10: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340-821-46-74.
11: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
12: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
13: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano. Vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento, committente elettorale Saverio Di Palma.

0: cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da...
5: Concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip-tap? È ora di cambiare musica!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti,

0: 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
1: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
2: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
3: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339-68-20-477. Seguici sui social.
4: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, con posa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

0: Pocchi.
1: Buongiorno la mia Puglia. Può mettere una bella canzone?
2: Azzi, mi manca il tuo limoncello cremoso.
3: Carmela, pensa a lavorare, lascia la radio, Carmela.

0: Dai, no, non esiste, non esiste. Cerchiamo di mantenere la Serie B, forza Bari, sempre e comunque.
1: Buongiorno Radio Puglia, mi potete mettere The Wall dei Pink Floyd? Un saluto da Roberto e Gildo da Martina Franca.
2: Vuole salutare Gianvito? Gianvito, noi stiamo prendendo il caffè con il limone, lo vuoi tu?
3: Buongiorno Radio Puglia, un saluto alle mie bellissime donne di Agricoper. Quest'anno non ci vedremo, vi voglio bene tanto tanto, mi mancherete.

Radio Puglia.

Mi fa impazzire. Dai.

0: L'almanacco del giorno.
1: Venerdì 22 maggio 2026. È il 142esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La chiesa ricorda Santa Rita da Cascia.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Rita. Il nome è un'abbreviazione di Margherita. Deriva dal greco Margarites e significa perla. Il numero portafortuna è il 9. Il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo.
3: Accadde oggi.
1: Il 22 maggio del 1939, la Germania nazista di Hitler e l'Italia fascista di Mussolini firmano il Patto d'Acciaio, stringendo così un'alleanza sia difensiva che offensiva tra i due paesi. Nello specifico, le parti erano obbligate a fornire reciproco aiuto politico e diplomatico in caso di situazioni internazionali che mettessero a rischio i propri interessi vitali. Questo aiuto sarebbe stato esteso al piano militare qualora si fosse scatenata una guerra. Il fatto che l'accordo avesse sia carattere difensivo che offensivo costituiva una sostanziale novità nella storia delle relazioni internazionali, in quanto lo sbilanciamento della potenza bellica delle due nazioni forniva alla Germania il potere di iniziativa, che comportò la definitiva soppressione dell'autonomia italiana circa la propria politica estera.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 22 maggio ricordiamo Charles Aznavour, Naomi Campbell, Katie Price.
3: Le frasi del cinema.
1: È buffo come i colori del vero mondo divengano veramente veri solo quando uno li vede sullo schermo. Dal film Arancia Meccanica.
3: Proverbio del giorno.
2: In casa del fabbro, coltello di legno. Proverbio spagnolo.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: La nuova carta igienica chilometrica Tenderly 12 maxi rotoli è a 5,99€. L'asciugatutto tutto cucina style da 6 rotoli è a 4,49€. Puoi usarlo come tovagliolo o tovaglietta. E trovi anche la bobina tutto strong a 2,49€. Resistenza e assorbenza incredibili.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su Acquapark Ignazia. Grazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
4: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
7: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
6: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista Albania.it 393 45 81 472.
8: Buongiorno Radio Puglia, saluti da Torre Canne. Oggi stiamo rasando l'erba alla fica, cioè all'albero del fico.

0: Ciao, Maurizio.
1: Buongiorno Giacomino, l'amore mio, mi manchi. Lorenza Passeri, là sul telefono.
2: Buongiorno Maurizio. Niente, volevo dire Peppino, sembra imbriacoci da Sara.
3: Azzei, rose rosse per te, ho comprato stasera.
4: Un saluto a Nino di Conversano. Sto arrivando, prepara i limoni.
5: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a venerdì 22 maggio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Con l'aiuto concreto di un valido collaboratore riuscirete a portare a termine un impegno particolarmente oneroso, riscuotendo tra l'altro un grande successo. Il cielo è dalla vostra parte. Avrete anche un aumento vertiginoso delle vostre quotazioni amorose. Toro, se siete un lavoratore dipendente, è arrivata l'ora della riscossa. Potrete avanzare richieste d'aumenti salariali o premi di produzione. Raramente avete la capacità di medesimarvi con gli altri, ma questo è certamente essenziale per vivere un rapporto che non sia egoistico e chiuso in se stesso. Gemelli, vi accorgete che qualcosa in voi sta cambiando. A volte vi trovate a preferire la solitudine e la riflessione, cercando di evitare la folla e la calca. Approfittatene per coltivare un'unica amicizia, ma profonda, piuttosto che tante, superficiali e frivole. Cancro, nonostante qualche contrattempo, la situazione nel complesso è positiva. Non dovete dimenticare che più alta è la meta che volete raggiungere, maggiore sarà la fatica per arrivarci. Ma una volta alla cima avrete tante soddisfazioni. Leone, per caso comprerete un libro che vi aprirà la mente. Così riuscirete a far luce sui vostri obiettivi e su come questi siano legati da fili invisibili a tutto ciò che vi circonda. Per prima cosa alle persone che vi stanno accanto e che vi stimano. Vergine, lasciatevi trasportare dalle correnti verso cambiamenti di rotta che vi portano momentaneamente fuori strada. Esplorate nuovi paesaggi e fate esperienze importanti. Per gli affari di cuore, invece, non è ancora arrivato il momento del raccolto. Bilancia, successo nei viaggi, negli affari importanti, nella compravendita di immobili e negli investimenti. È un momento tutto d'oro, non potete lasciarvelo scappare. Un dono inaspettato da parte del partner vi darà anche la misura di quanto ci tenga a voi. Scorpione, vi è venuto in mente finalmente come promuovere la società nella quale operate. Siccome l'idea è originale, andrebbe messa subito in pratica prima che qualcuno ve la rubi. Incertezza, confusione e ambiguità ultimamente invece hanno causato un brusco abbassamento della temperatura affettiva. Sagittario, quando la comunicazione non è perfetta, possono crearsi dei piccoli nodi. Per scioglierli, lasciatevi guidare dall'esperienza, risorsa quanto mai preziosa e salvifica. L'amore ha su di voi un grandissimo ascendente, al punto da potervi giocare tiri mancini in ogni momento. Capricorno, la fortuna vi stampa oggi un bel bacio in fronte, facendovi volare in alto verso piccole ma significative gioie d'amore e tante altre opportunità per realizzare i vostri desideri più profondi. Il vostro spirito è positivo e aperto verso gli altri. Acquario, dovrete tenere un po' sotto controllo l'eccessivo ottimismo, specie negli investimenti. Procedete con la vostra abituale cautela e assaggiate il terreno prima di lanciarvi. Cercate anche di evitare di assumere atteggiamenti inflessibili e duri con il partner. Pesci, tutto dovrebbe scorrere come da programma, ma assalito da una sottile pigrizia potreste perdere un'occasione molto vantaggiosa. Non adagiatevi dunque sugli allori e tenete sempre gli occhi bene aperti, perché certi tipi di fortuna passano una volta soltanto. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi. Vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata.

0: Battista, sei in diretta su Radio Puglia perché oggi è il tuo compleanno. Battista!
1: Grazie!
0: Ah, tua moglie, la tua compagna, potremmo dire, che si chiama Valeria. Ma tu non sei sposata con Valeria?
1: No, convivo. Non conviene sposarsi, ci vogliono i soldi.

0: pagate assai per fare il pranzo, invece fate un pranzo da 120-130 euro e vedrai che...
1: Senti, io avevo pensato di stare fino all'una e mezza, alle due, di prendermi le borse e di scappare
0: no,
1: via.
0: No, c'entra niente, se tu fai un matrimonio da 150 euro, oggi minimo danno 200-250, ci guadagni pure. Io quando mi sono sposato ho fatto un affare, nel senso che ho fatto il matrimonio per incassare. Anzi, mi sono avanzato pure i soldi, viaggi di nozze, ho pagato, vedi, hai capito? Quindi bisogna essere un pochettino parsimoniosi, non è che uno vuole qua, vuole là, vuole i frutti di mare, vuole, capito? Tante cose che...
1: Ma se fa giù, va bene pure.
0: Ma appunto, sposati che fai un affare. Auguri, Battista!

0: Giovani, i grappoli tentateli tutti, altrimenti rimangono sopra.
1: Buongiorno Radio Puglia, volevo salutare i miei due ex colleghi Gino il Bocone e Franco il Zeppetto.
2: Buongiorno Radio Puglia, stamattina si tromba di nuovo.
3: Buongiorno Radio Puglia, vorrei salutare Angelo Cartabianca che oggi ha parcheggiato la macchina in salita.
4: Radio Puglia, ma come parli?

0: Slow down, Poppy. Pronto?
1: Buongiorno Angela, come stai stamattina? Come ti sei alzata? Sei in diretta su Radio Puglia per il tuo compleanno.
2: Ciao, grazie, buongiorno.
1: Ma tu sei sposata già?
2: No, non sono.
1: Non si sposa più nessuno. No. Com'è sto fatto? Ma tutti convivono, nessuno si vuole sposare, hanno paura. Perché?
2: Non lo so.
1: Perché volete vedere, fate prima le prove tecniche?
2: Può essere, sì.
1: Per vedere ci troviamo. Giustamente ci troviamo bene, non ci troviamo bene, prima
2: esatto,
1: di fare un patatrac,
2: esatto.
1: Proviamo.
2: E vediamo come va, esatto.
1: Cara Angela, il problema è che non andrà mai bene con nessuno. Diceva mia suocera, live good, meet good old, è lo stesso. Live good, meet good, alla fine...
2: Questo è vero, ma se uno inizia a pensare alle suocere, non esce più.
1: Ma lascia stare, quando uno si sposa... Deve pensare a lei, a suo marito e ai figli che forse verranno, quella è la cosa più importante, perché poi sì, bisogna sopportarsi pure, non è che può andare tutto bene.
2: Soprattutto magari in momenti difficili è lì che si vede.
1: Uno si alza proprio arrabbiato la mattina, che fai? O si alza arrabbiato lui, tu che fai? Beh, fin quando non ci sono violenze, fin quando uno non è alcolizzato, fin quando uno non si gioca i soldi, ed è una persona normale, dovrebbe essere, perché gli altri non è che sono normali ma un po' sfasati. Fin quando non ci sono questi problemi, il problema non esiste. La violenza
2: sono
1: è la cosa più brutta,
2: assolutamente, ne parliamo, d'accordo.
1: Quindi dai, almeno, ma pur se convivi fai qualche figliuolo.
2: È vero, è compleanno, ma sono giovane ancora.
1: Quanti anni hai?
2: 28,
1: prima le donne a 28 già avevano tre figli.
2: Allora, sono cambiati i tempi.
1: La donna è molto fertile fino a 32-33, dopo 33 incomincia a calare.
2: Lo so.
1: Fatti da fare, già, fammi sapere quando lo fai, ci chiami.
2: Va bene.
1: Auguri intanto, Angela, da Francesco.
2: Grazie.
1: Ciao,
2: grazie,
1: buona giornata.
2: Ciao a tutti, grazie, ciao.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
7: A Piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
8: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
10: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
11: Ciao Ada, come va?
0: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
11: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita. Stupendo!
12: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
13: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento, committente elettorale Saverio Di Palma.
14: Maurizio, buongiorno, vorrei salutare la squadra di Bertoli Fruit che oggi sono a palo.

0: su taglialui.it. Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
1: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
2: Com'è romantica la pioggia?
3: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
4: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetroresina pedonabile.
5: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
6: www.tecnoresinesrl.it.
7: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti,

0: La nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
1: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.

0: pomeriggio di Radio Puglia, la distrazione dietro l'angolo con la voce di Oronzo
1: o Arianna.
0: Pomeriggio nel, la tua distrazione creativa.
1: In onda su Radio Puglia dalle 3 alle 6.
0: È un peccato se non ci sei.
2: Rewind, la più bella musica dagli anni 70 in poi.

0: L'almanacco del giorno.
1: Venerdì 22 maggio 2026. È il 142esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La chiesa ricorda Santa Rita da Cascia.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Rita. Il nome è un'abbreviazione di Margherita. Deriva dal greco Margarites e significa perla. Il numero portafortuna è il 9. Il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo.
3: Accadde oggi.
1: Il 22 maggio del 1939, la Germania nazista di Hitler e l'Italia fascista di Mussolini firmano il Patto d'Acciaio, stringendo così un'alleanza sia difensiva che offensiva tra i due paesi. Nello specifico, le parti erano obbligate a fornire reciproco aiuto politico e diplomatico in caso di situazioni internazionali che mettessero a rischio i propri interessi vitali. Questo aiuto sarebbe stato esteso al piano militare qualora si fosse scatenata una guerra. Il fatto che l'accordo avesse sia carattere difensivo che offensivo costituiva una sostanziale novità nella storia delle relazioni internazionali, in quanto lo sbilanciamento della potenza bellica delle due nazioni forniva alla Germania il potere di iniziativa, che comportò la definitiva soppressione dell'autonomia italiana circa la propria politica estera.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 22 maggio ricordiamo Charles Aznavour, Naomi Campbell, Katie Price.
3: Le frasi del cinema.
1: È buffo come i colori del vero mondo divengano veramente veri solo quando uno li vede sullo schermo. Dal film Arancia Meccanica.
3: Proverbio del giorno.
2: In casa del fabbro, coltello di legno. Proverbio spagnolo.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a venerdì 22 maggio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Con l'aiuto concreto di un valido collaboratore riuscirete a portare a termine un impegno particolarmente oneroso, riscuotendo tra l'altro un grande successo. Il cielo è dalla vostra parte. Avrete anche un aumento vertiginoso delle vostre quotazioni amorose. Toro, se siete un lavoratore dipendente, è arrivata l'ora della riscossa. Potrete avanzare richieste d'aumenti salariali o premi di produzione. Raramente avete la capacità di medesimarvi con gli altri, ma questo è certamente essenziale per vivere un rapporto che non sia egoistico e chiuso in se stesso. Gemelli, vi accorgete che qualcosa in voi sta cambiando. A volte vi trovate a preferire la solitudine alla riflessione, cercando di evitare la folla e la calca. Approfittatene per coltivare un'unica amicizia, ma profonda, piuttosto che tante, superficiali e frivole. Cancro, nonostante qualche contrattempo, la situazione nel complesso è positiva. Non dovete dimenticare che più alta è la meta che volete raggiungere, maggiore sarà la fatica per arrivarci. Ma una volta alla cima avrete tante soddisfazioni. Leone, per caso comprerete un libro che vi aprirà la mente. Così riuscirete a far luce sui vostri obiettivi e su come questi siano legati da fili invisibili a tutto ciò che vi circonda. Per prima cosa alle persone che vi stanno accanto e che vi stimano. Vergine, lasciatevi trasportare dalle correnti verso cambiamenti di rotta che vi portano momentaneamente fuori strada. Esplorate nuovi paesaggi e fate esperienze importanti. Per gli affari di cuore, invece, non è ancora arrivato il momento del raccolto. Bilancia, successo nei viaggi, negli affari importanti, nella compravendita di immobili e negli investimenti. È un momento tutto d'oro, non potete lasciarvelo scappare. Un dono inaspettato da parte del partner vi darà anche la misura di quanto ci tenga a voi. Scorpione, vi è venuto in mente finalmente come promuovere la società nella quale operate. Siccome l'idea è originale, andrebbe messa subito in pratica prima che qualcuno ve la rubi. Incertezza, confusione e ambiguità ultimamente invece hanno causato un brusco abbassamento della temperatura affettiva. Sagittario, quando la comunicazione non è perfetta possono crearsi dei piccoli nodi. Per scioglierli, lasciatevi guidare dall'esperienza, risorsa quanto mai preziosa e salvifica. L'amore ha su di voi un grandissimo ascendente al punto da potervi giocare tiri mancini in ogni momento. Capricorno, la fortuna vi stampa oggi un bel bacio in fronte, facendovi volare in alto verso piccole ma significative gioie d'amore e tante altre opportunità per realizzare i vostri desideri più profondi. Il vostro spirito è positivo e aperto verso gli altri. Acquario, dovrete tenere un po' sotto controllo l'eccessivo ottimismo, specie negli investimenti. Procedete con la vostra abituale cautela e assaggiate il terreno prima di lanciarvi. Cercate anche di evitare di assumere atteggiamenti inflessibili e duri con il partner. Pesci, tutto dovrebbe scorrere come da programma, ma assalito da una sottile pigrizia potreste perdere un'occasione molto vantaggiosa. Non adagiatevi dunque sugli allori e tenete sempre gli occhi bene aperti, perché certi tipi di fortuna passano una volta soltanto. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi. Vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata.

0: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
8: Domenica 7 giugno, quinta edizione del TEDx Leverano. Sul palco del Teatro Comunale, le storie e le prospettive di chi con le loro voci ci guiderà al centro del margine. Il tema di questa edizione 2026. TEDx Leverano. Domenica 7 giugno, start ore 15 al Teatro Comunale di Leverano. Seguici sui social e acquista i biglietti sul sito tedxleverano.com. Media Partner, Radio Puglia.
9: Ed eccoci a Spazio Mattina, 9.43, 22 maggio, oggi il giorno di un grande compleanno, un grande artista, il 47enne Marrakech. E oggi avremo anche una notizia che ci accompagnerà sino alle 12.30 con voi protagonisti al 333-166-5757 e con... soprattutto l'argomento, perché oggi parleremo di musica latinoamericana che cambia la nostra e può cambiare molto molto la nostra esistenza. Vamos. Auguri a Marrakech, se volete richiedere un suo brano fatelo subito. Iniziamo con un po' di musica latinoamericana e poi racconteremo perché

E salutiamo Mario da Bari, che saluta sua moglie per i suoi 25 anni di matrimonio. O meglio, 25 anni insieme e 9 di matrimonio.

in vacanza, scrivetecelo al 333-166-5757 e vi racconteremo come mai possono cambiare in positivo la nostra vita. Lui era Samurai J con Ossessione, un'altra, questo è un merengue invece, lui è Fred De Palma con Anita e Miss Killa. La testa gira 95.

0: neuroscienziata e docente dell'Università di Burgos, durante un seminario, lei si chiama Manuela Del Cagno, ha definito in particolare che ci sono stili di musica che attivano non solo la corteccia uditiva, soprattutto il genere musicale latinoamericano, ma anche le aree motorie. E il punto interessante è che succede qualcosa di importante nel nostro cervello, soprattutto quando ascoltiamo musica differente. Non esiste un brano o un genere che accenda più in assoluto, ma quello che succede è che le aree coinvolte, il modo in cui reagiamo al ritmo e al suono e alla struttura cambia. Voi pensate anche a come reagisce il vostro corpo quando sentite un ritmo piuttosto che un altro, un rock piuttosto che un reggaeton, un latino, una canzone, un brano latinoamericano, e appunto può modulare la canzone, la corteccia uditiva, ma anche le aree motorie. Questo studio è stato pubblicato poi nel 2021 da Martin Fernandez e Manuela Del Cagno li ha ripreso in Sud America, e dicendo appunto che ci sono dei circuiti cerebrali differenti che si attivano in base al genere musicale, soprattutto legati al movimento e alla sincronizzazione del ritmo. Nel caso del reggaeton, il battito costante e la componente ritmica possono coinvolgere in modo più diretto le aree motorie rispetto agli altri generi più complessi o meno ripetitivi. Pertanto il reggaeton ci aiuta a stimolare il nostro cervello molto più che la musica classica o la musica pop. Non significa che sia più potente, ma che il cervello risponde in modo diverso a diversi stimoli e aiuta meglio a elaborarli. Ragazzi, quanta magia, ma soprattutto quanti miracoli può fare la musica.
1: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media partner Radio Puglia. Domenica sera 7 giugno ore 21 in piazza Aldo Moro a Turi, Celebration Disco Band. La migliore disco music anni 70-80.

0: 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo,
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
8: E noi ci tuffiamo nel primo brano in assoluto ufficiale che ha fatto quel giro quasi del mondo di Marrakesh, il più grande rapper italiano, nato appunto proprio oggi nel 79, 47 anni per Fabio Bartolo Rizzo, che nel 2005 ha avuto il suo esordio e una delle canzoni più amate.

Dal 25 al 27 maggio in questo 2026, a pochi giorni dal suo compleanno, con un docufilm. Ci saranno differenti posizioni dei suoi colleghi che leggeranno il carattere e la grande bellezza di questo artista che ha cambiato il rapper italiano, tra cui Elodie, che non ha soltanto un parere tecnico musicale ma molto effettivo, e

appunto dal 25 al 27, l'ho annunciato già ieri, esce al cinema e si chiama Tutto quello che c'è da sapere, proprio su Marrakesh. Questa invece è Badaboom Cha Cha nel 2008, è uno dei primi brani che l'ha reso appunto più famoso, ma tanti sono i brani che ovviamente l'hanno portata alla ribalta, tra cui anche Instalova, o Noi, Loro, Gli Altri, È Definita la Pace, Crazy Love, Importante, Gli Sbandati Hanno Perso. 25, 26 e 27 maggio, Tutto quello che c'è da sapere per Marrakesh, il King, il

0: da Putignano, Roby da Bitetto, Leonardo, Donato e Antonio dalla Germania, che mi dice in realtà qui non amano molto il reggaeton, la musica latinoamericana. Più parlo con qualcuno, sarà la gente che incontro io, più non tanto la digeriscono. Beh, vuol dire che non stanno alimentando quella parte del cervello e della corteccia di cui ci parlava lo studio del Sud America. Mentre c'è chi dice: brivido in assoluto, la mia canzone preferita, scritta da Marrakesh per Gue, grazie a Pasquale d'Altamura che ci ha scritto la canzone preferita, la mia preferita di Marrakesh, niente canzoni d'amore, insieme a Federica Bata, che è una delle più grandi artiste scrittrici, penne che hanno disegnato veramente il cielo stellato di canzoni indimenticabili in Italia, da Elodie Marrakesh anche al nostro Sal Da Vinci.
1: La tua scossa di energia è Radio Puglia.

0: cittadina isolata.
1: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
0: Una terribile minaccia.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
0: Preparatevi per Il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
4: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: Di latte e doppia panna.
8: Io pistacchio caffè e doppia panna.
9: Per me soia naturale e doppia panna.
10: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
11: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
12: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
13: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
12: Ah, impossibile.
13: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
14: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento, committente elettorale Saverio Di Palma.

sentirti rilassati. Oggi vi abbiamo voluto dedicare questo brano per dirvi: no, stress non serve a nulla. Arrabbiarsi, stressarsi, tanto abbiamo tutti la stessa meta finale. E oggi tanti auguri di buon compleanno a tanti nostri radioascoltatori. Tra un po' inizieremo a fare le chiamate. Oggi 22 maggio, quanta gente è nata. Andremo anche oltre la Puglia, oltre l'Italia, a raggiungere tutti coloro che hanno bisogno di un augurio speciale, un affetto particolare, non solo dai propri cari, dagli amici, ma anche da noi di Radio.

0: E vi ricordiamo che al 333-166-5757 potete mandare i vostri saluti, auguri, il vostro stato d'animo, anche solo con un emoticon, e anche gli ultimi minuti per i vostri auguri di buon compleanno a qualcuno. Avete 3 minuti, sono le 10:28, anzi 2 minuti in questo momento. Spazio alla pubblicità e torniamo con gli auguri di buon compleanno.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Feste

0: a so che vuoi tu.
1: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
2: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
6: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
7: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.

0: Buongiorno Radio Puglia, un saluto da Rutigliano e auguri di onomastico a tutte le Rite e le Giulie. Yuhu!
1: Buon onomastico a tutte le Rite e le Giulie e tutti coloro che si chiamano Rita e Giulia, e gli auguri potete farli anche tramite noi di Radio Puglia.

Il nuovo magazziniere della DP Quadri da parte di Francesco e dei suoi colleghi di Bari, lui si chiama Andrea. Buon lavoro, Andrea. E adesso che continuano gli anni Ottanta, non potevamo non programmare lui. Ragazzi, mi invito fortemente ad andare a vedere la sua biografia, Michael, il film è al cinema, che ha tutto ovviamente un altro sapore vederlo seduti alla poltrona del maxi schermo del cinema, racconta la sua immensa sensibilità e fragilità di artista mondiale.

0: Buongiorno Radio Puglia, voglio salutare tutti gli amici dell'azienda di Donna. Iole, iole, iole!
1: Buongiorno Radio Puglia, una canzone albanese per tutti gli amici albanesi. Yeah!

0: terra per me.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Coccolatevi Bloom Alcohol, l'alcol profumato perfetto per ogni superficie, è a 2,99€. Per il bucato trovi Coccolatevi profumatore maxi formato 120 lavaggi a 3,99€. E Coccolatevi Lava Fast, un prodotto 5 usi. Detersivo, ammorbidente, profumatore, cattura colore e cura lavatrice a 3,99€.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
8: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
9: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
10: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
11: E siamo in diretta con una festeggiata. Mariarca, ci sei?
12: Sì.
11: Eccoci, tu sei di Napoli, giusto?
12: Esatto, sono di Napoli.
11: Sei in questo momento nella mega città che accoglie la bellezza infinita della canzone italiana, e anche tu sei un artista.
12: Sì. Oddio, non ho molte pretese, però vabbè, ti provo.
11: Infatti, questo è il messaggio che anche il nostro gran Salda Vinci, tuo conterraneo, ha dato. L'importante è fare quello per la quale ci si sente portati e crederci sempre. Indovina che ti ha fatto gli auguri di buon compleanno oggi, venerdì 22 maggio, qui in diretta su Radio Puglia. Sei in diretta, che sono le 10.45. E io
12: allora,
11: sono Tea.
12: Considerando che siete lì in Puglia, credo sia Piera.
11: Allora, Piera, giusto? Piera Spinelli, tanti auguri di buon compleanno per mia cugina. Allora, lei dice che gli auguri sono da Luigi, Piera e la piccola Anastasia.
12: Grazie.
11: Quanti anni sono?
12: Sono 36.
11: Oh, ma tu, il tuo nome originale è proprio Mariarca?
12: Purtroppo sì. Purtroppo sì.
11: No, a me piacciono i nomi originali, pertanto sei difficile da clonare.
12: È vero, è un'amara consolazione sapere questo.
11: Allora, noi ti aspettiamo in Puglia. Nel frattempo la tua cara cugina voleva dedicarti il tuo brano, ma che noi aspettiamo vivamente qui a Radio Puglia con la tua cartolina digitale, tutte le informazioni utili per programmarlo, ma noi ti lasciamo il microfono per cantare qualche secondo della tua canzone live.
12: Oddio,
11: se
12: devo
11: ti va.
12: Adesso live. Sì.
11: È l'unica cosa di cui possiamo ovviamente offrire.
12: Grazie. Ho fatto le ore piccole, quindi adesso è un po' troppo presto.
11: Hai fatto
12: per
11: un
12: cantare,
11: concerto
12: però.
11: Ieri?
12: No, mi hanno organizzato una piccola festa.
11: Giustamente, di compleanno. Vabbè, si è giustificata, è la voce un po', diciamo, ovviamente del sonno nasale.
12: La canzone è molto cacofonica, è molto semplice da memorizzare, poi magari appunto vi invierò una cartellina digitale.
11: Su Radio Puglia, Mariarca, il brano si chiama?
12: Nera come il fuoco.
11: Nera come il fuoco, vai.
12: Sono diventata nera come il futuro di chi più non spera. Ho dipinto l'illusione di una vita intera, mentre a pezzi io mi riducevo ogni sera. Sono diventata nera, nera, nera.
11: Grande Mariarca, grazie, grazie per la tua performance qui su Radio Puglia. Tanti auguri di buon compleanno.
12: Grazie.
11: Vuoi richiedere un brano che possiamo programmare adesso oltre?
12: Allora, una bella canzone, mi affido a te, una bella canzone in dialetto pugliese.
11: Ah.
12: Dialetto barese, pugliese, insomma,
11: certo.
12: Qualsiasi
11: ti
12: dialetto
11: dedichiamo
12: della Puglia.
11: I Terra Rossa.
12: Va bene, io la dedico a Piera Luigi, alla piccola Anastasia e a tutti voi della Puglia per questa bellissima sorpresa, grazie.
11: Grazie a te, noi ti aspettiamo presto, ovviamente com'è il tempo lì?
12: Oggi buono, dai.
11: Ah, beh, sono
12: da voi com'è?
11: Anche da noi, un po' freddolino, ma si sta facendo capolino l'estate finalmente.
12: Piano piano si sta facendo strada, meno male.
11: Tutta per te, la Frisola, ora traducitela. Fatela tradurre da tua cugina.
12: Vabbè, lo farò.

0: tutte. Buongiorno, Radio Puglia. È possibile ascoltare Love All My Life dei mitici Queen?
1: E tutte tenne la cupa cupa e marito ma no.
2: Tutte tenne la cupa cupa, che è uno strumento tipico tradizionale che il nostro

0: Buongiorno Maurizio, buongiorno Radio Puglia, buongiorno a tutti. Ciao Maurizio, senti, è possibile avere una dedica di Marco Rossi per il mio caro amico scomparso la settimana scorsa, Damiano Babiscia? Grazie Maurizio, come sempre.
1: Grazie.

0: ガエターの和田亮。
1: Michele Lebuccherini, Lebuccherini, lo conoscete? Il pancora. Il bat.
2: La cosa bella è che si capisce che state lavorando all'aria aperta e, come diceva la nostra amica napoletana, qui c'è un po' di venticello. Pertanto, se dovete mandarci messaggi vocali, mettetevi alla recova, come si dice qui in Puglia, in un posto dove il microfono del cellulare non prende il vento, perché sennò altrimenti non capiamo nulla.
3: Yushka!

0: Buongiorno Radio Puglia, volevo fare un saluto a Frankin de Carna, Frank Taral, salutamelo. Vemo, va!
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.
7: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da
9: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
10: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
11: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotta.

con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

Sandra si definisce per i suoi 29 anni. Tanti auguri Giovanna da noi di Radio Puglia. E poi continua a non rispondere da stamattina Valentina, gli auguri sono sempre da parte del papà, del cugino Vito, e per lei c'era una canzone ma non ci arriva.

risposto. Continuiamo a chiamare i prossimi festeggiati. Questo è Spazio Mattina, vi ricordo che sono le 11.05 in diretta con Tia La Zia sino alle 12.30. Alle 12.15 avremo anche gli aggiornamenti ANAS per viaggiare informati. Si avvicina anche un lungo ponte, quello del 30, 31, 1 e 2 giugno. Ne parleremo con gli esperti. Ora continuiamo a scatenarci e tra un po' continuiamo ad ascoltare i vostri messaggi vocali.

0: come vanno le pecore?
1: Buongiorno Radio Puglia. Volevo avvisare i miei concittadini di Polignano che la signorina Carmen ha preso il patentino, quindi prestate attenzione qualora la vedeste in strada. È pericolosa,

0: 乜嘢攞啲俾你？乜嘢一环咩咩落得环？咁得意套。
1: 哥斯摩，我今日穿越就哥斯摩。哥斯摩，我今日穿越就哥斯摩。哥斯摩，我今日穿越就哥斯摩。
2: Radio Puglia. Radio Puglia.

0: diretta su Radio Puglia. Tanti auguri di buon compleanno, Donatella. Sì, gli auguri sono da parte di suo marito Mario Di Bari.
1: Grazie.
0: Che ci ha raccontato tutta la sua storia.
1: Ah, oh, pure.
0: Quanti anni siete insieme? Tantissimi.
1: Tantissimi.
0: 29, no? Quante famiglie ha scritto?
1: 25. Sono
0: 25 più il matrimonio, 9 di matrimonio.
1: No. 9 di matrimonio.
0: 9 di matrimonio, ma sono inclusi nei 25? O sono a parte?
1: No, totali.
0: Beh, allora, le nozze comunque d'argento le avete fatte. Allora, come festeggia oggi la nostra Donatella, che è qui sintonizzata su Radio Puglia in questo 22 di maggio?
1: Niente, una pizza.
0: Solo con suo marito o con tutta la ciurma, la famiglia?
1: No, la famiglia.
0: Come si sente oggi?
1: Felice.
0: Ah, bello, né stressata, bella, una bellissima risposta, grazie. Allora,
1: grazie.
0: Noi le auguriamo un buon compleanno, una felicissima giornata in compagnia di Radio Puglia. Ha una richiesta musicale? Noi possiamo farle questo regalo, semplice ma emotivamente impegnativo. In base a cosa
1: sceglierà?
0: È una canzone
1: di Ramazzotti, grazie.
0: Una piacere? Va benissimo, allora dopo la pubblicità sarà accontentata. Donatella, ancora buona giornata e saluti il mare di Bari.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Grazie, buona giornata.
2: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
4: Io pistacchio caffè e doppia panna.
5: Per me soia naturale e doppia panna.
6: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
7: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
8: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
9: Ma che felicità scodinzolare.
8: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
10: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
11: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
12: Domenica 7 giugno, quinta edizione del TEDx Leverano. Sul palco del Teatro Comunale, le storie e le prospettive di chi con le loro voci ci guiderà al centro del margine. Il tema di questa edizione 2026. TEDx Leverano. Domenica 7 giugno, start ore 15 al Teatro Comunale di Leverano. Seguici sui social e acquista i biglietti sul sito tedxleverano.com. Media Partner Radio Puglia.
13: BMW X2. Stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
14: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.

0: We are Radio Puglia.
1: Buongiorno da Giuseppe di Noi Cattor, voglio fare tanti auguri di buon compleanno a Vito, a sua moglie, soprattutto per i loro 40 anni di matrimonio da parte di tutta la squadra di Innamorato. Auguri.

0: grazie.
1: Indovina chi ti ha fatto questa sorpresa qui alle 11.18 su Radio Puglia Spazio Mattina?
0: No.
1: Quando tornerai a casa, niente torta. Hai detto che tua madre si è licenziata e ora è sicura che non ti fa più la torta. Mamma costa di noi, c'è tutta la razza vostra. Sì, ci sarà una congiura contro di te, niente festa, niente torta, perché non hai individuato l'artista, l'artefice, la donna che ti ama più al mondo. Antonella, sei al lavoro, Antonella, oggi?
0: Sì,
1: ti
0: sento
1: un po' di vento, infatti. C'è vento ovunque.
0: Sì.
1: Allora, noi ti auguriamo un buon compleanno, possiamo solo regalarti una canzone. Se hai una canzone, mamma credo non abbia fatto espresso una preferenza, perciò è tutto tuo questo momento.
0: Ah, è una canzone di Annalisa.
1: Ah, Annalisa. È indifferente?
0: Sì, sì, va benissimo.
1: Qualsiasi. Grazie Antonello, tanti auguri ancora di buon compleanno, resta con noi su Radio Puglia.
0: Grazie, grazie,
1: ciao.
0: Grazie a voi.
1: E ora continuiamo con le dediche e le richieste. Questa è una richiesta speciale, Vasco Rossi, per una persona che non c'è più.
2: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire.

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

saluta i suoi amici romantici e tutti noi, e proveremo anche ad accontentare la tua richiesta musicale. Ci sono ancora tanti auguri di buon compleanno da fare, noi arriveremo tra poco.

5757. E se volete portarci con voi ovunque, scaricate l'app gratuita di Radio Puglia o dal nostro sito www.radiopuglia.it. E se non avete ancora lasciato un like sulle nostre pagine social, fatelo per essere aggiornati su tutto quello che accade. L'Eurovision è ancora in fermento. Tra poco troverete anche tutti gli aggiornamenti nella nostra sezione podcast. E voi ci lasciate sempre senza parole con il vostro immenso affetto. Vi ricordo che questo è Spazio Mattina, il programma dalle 9.30 alle 12.30 dove voi siete i protagonisti via WhatsApp con messaggi scritti vocali o ai fissi per raggiungerci in questo weekend, inizio di weekend, venerdì 22 di maggio con Tia la Zia in onda.

0: Ragazzi, noi vi aspettiamo in Contrada Salamina, in quel di Fasano, per la festa della Tosatura, domenica 24 maggio, dalle 11 di mattina sino al pomeriggio. Per tutte le famiglie, grandi e piccini, ci sarà un momento di spiegazione, cioè di approfondimento sull'importanza della tosatura delle pecore, su una tradizione importantissima in tutto il mondo. Ci sono anche gare di tipologia di tosatura, gare mondiali. Poi ci sarà il pranzo dei pastori, l'ingresso per gli adulti è gratuito, ovviamente il pranzo è da acquistare in loco, non si può introdurre niente dall'esterno. I bambini fino ai 12 anni pagano 10 euro, perché ci sono tante attività per loro: animazioni, laboratori, gira all'asino, trucca bimbi, baby dance, giochi di prestigio, e poi tanta musica anche per gli adulti, immersi nella natura in Contrada Salamina di Fasano, festa della tosatura con Radio Puglia e le sue 100 sfumature, domenica 24 di maggio.
1: Sta per grandinare.
0: Speriamo di no, diciamo, il vento, sì, ma domenica sarà una...

0: marito Davide gli dedica questa canzone. Poi andremo in pubblicità, ma mandiamo anche un bacio alla nostra amica Domenica e Domenico, e ancora avremo due auguri di buon compleanno. È appena arrivato anche questo messaggio, così a nudo e crudo.
1: Buongiorno Tia, metti un po' di palchi di gruppo, un po' di movimento.
0: Dalla canzone a squarciagola, ora vogliamo scatenarci con un po' di balere balere di gruppo.
2: Radio Puglia.
0: Cioè, ora andiamo un po' sul jazz. Questa è Luna, Freddy Local, canzone richiesta, realizzata con l'intelligenza artificiale. Tra un po' una notizia su questa notizia, l'intelligenza artificiale, la voce, e su Giuseppe.

Grazia, ci ha scritto, potete ripetere il messaggio per mio marito che era distratto? Ma sono sempre distratti i mariti, anche quando noi parliamo nella loro testa c'è qualcosa, dice non ci ascoltano, pensa, noi pensiamo che ci ascoltano, ma bisogna dire attenzione a me, vai cricetino. Allora, Grazia, in occasione del compleanno di suo marito Davide, tantissimi auguri di buon compleanno, questa canzone è l'una, è tutta per

E lui è Walter Ricci con Way su Radio Puglia. Io sono Tia Lazia, insieme a voi sino alle 12.30. Un saluto a Johnny dalla ditta albanese di Monopoli, da D'Alena, ti amo, da Diana, ti amo. E questo messaggio ci arriva da Gianni. E proprio lei, Giusy Ferreri, lo sapete che ha depositato la sua voce per non farsi clonare dall'intelligenza artificiale.

E Giusy Ferreri è la prima ad aver depositato in Europa il suo marchio, la sua impronta vocale, la sua voce riconoscibile presso l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. Voi direte, a che serve? Per non farsi clonare. È una voce che hanno, a cui non tutti piace, no? Particolari, no? Proprio perché particolare magari è più facile da clonare.

Ma la mia domanda è: chi poi pagherà i danni? Perché come facciamo a sapere chi c'è dietro a quella quell'app dell'intelligenza artificiale che ha clonato ad esempio la voce di Giussi Ferreri? La giurisprudenza è ancora lì che sta realizzando le sentenze delle Cassazioni.

così cattivelli, ci scrivono: il bello è che la voce è Giussi Ferreri, l'intelligenza artificiale manco la pensa. Non è vero. Vabbè, a volte le notizie sono fatte per far parlare di sé, a volte è vero, diciamo, non costa nulla. C'è Jennifer Lopez che si è assicurata il suo bel sederino e lei la sua bella voce.

0: auguri di buon compleanno a tuo marito. Angela, 40 grazie. Anni. Cioè, lei voleva parlare. Parlaci in tedesco. Dici buongiorno e grazie in tedesco.
1: Guten Morgen und danke. Danke für alles.
0: Come si dice ti amo in tedesco?
1: Ich liebe dich.
0: Ecco, già mi è passata la voglia. Ich liebe dich. Non lo so se...
1: Ich liebe dich.
0: Che voi avete questo. Che anche a Vienna mi riprendevano sempre. Central. Perché devi avere questa, non lo so, questa cosa gutturale che noi italiani non abbiamo, no? Comunque gli auguri sono da parte di tuo marito Antonio per il tuo compleanno in questo venerdì 22 di maggio.
1: Eh sì.
0: Beh, quando ci viene a trovare, come si dice proprio in Italia? Beh, quando ci viene a trovare in Italia?
1: Quando nasce la bambina.
0: Ah, così ci porti attesa. Pure il complimento. Questo... Come si chiama la bimba che nascerà?
1: Nadia.
0: Nadia, tanti auguri alle donne in dolce attesa e tanti auguri ovviamente per il tuo compleanno. Noi ti lasciamo con la pubblicità, ti facciamo tanti auguri da parte di Radio Puglia. Buon compleanno in Germania, ciao!
1: Grazie, grazie.
2: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Com'è romantica la pioggia!
5: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
6: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetroresina pedonabile.
7: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
8: www.tecnoresinesrl.it.
9: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
10: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smart.

0: Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Beauty, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.
4: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
5: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
4: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista Albania.it, 393 45 81 472.
6: Radio Puglia, meglio.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
8: Nelle prossime ore prevalenza di bel tempo tra Puglia e Basilicata, l'anticiclone rinforza sull'Europa centro-occidentale, anche se il versante adriatico e quello ionico rimangono un po' più esposti a correnti più fresche da nord-est, con ancora un po' di vento da nord e temperature che non saranno particolarmente elevate. Arriveremo comunque intorno ai 25-26 gradi durante il giorno, sia nelle prossime ore che durante il weekend. Da segnalare qualche annuvolamento nel weekend sull'Appennino, in particolare domenica in Basilicata, con il rischio di qualche locale piovasco. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: ragazzi, noi facciamo anche i nostri tour in tutto il mondo. Se volete il DJ set di Radio Puglia, chiamateci, ci spostiamo ovunque. La felicità di abbracciarvi non ha prezzo.
1: ¡Empezó el verano! ¡Fuego!
2: Buongiorno Radio Puglia, sono Angela da Bari. Noi tutti in famiglia facciamo tanti auguri di buon onomastico a mia sorella Rita.

0: più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
2: Ciao Ada, come va?
3: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
2: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
3: Stupendo!
4: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
5: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30-31 maggio e 1-2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
8: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
9: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano. Vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente elettorale Saverio Di Palma.

da Lussemburgo, dice: scenderò in Puglia per il matrimonio di mia figlia e ovviamente vi verrò a trovare quando ci porta quei cioccolatini buonissimi, un po' come le palle di Mozart, come la Sacher, buonissimi.

Virtù. Per tutti i nostri amici che sono nati in Albania e che sono qui e vivono, lavorano qui in Italia, un abbraccio appunto a Robert che è a Mosca e ci ha mandato le foto, dice sto lavorando come giardiniere e c'è un cielo splendido, splendente.

certa confusione tra la Spagna e Mosca. Allora, Robert era della Spagna e ovviamente ha detto: qui c'è una bellissima giornata, lavoro come giardiniere in un parco al centro di Guernica, mentre stiamo aspettando le foto dalla

0: Buongiorno Radio Puglia, sono Angela da Bari.
1: Buongiorno a te,
0: noi
1: Angela.
0: Tutti in famiglia facciamo tanti auguri di buon onomastico a mia sorella Rita e in particolare il genero, la nuora e i nipotini, i suoi 4 nipotini. Se vi fate ascoltare una bella canzone, se potete dirmi la mia dedica, che poi devo uscire a fare la spesa. Grazie.
1: Allora, la spesa l'hai fatta? La dedica è andata, poi dici che cosa preparerai a pranzo oggi, siamo curiosi. Ci scrive un buon compleanno al signor Lupelli da Cassano con un brano.
2: Buongiorno. Proveremo. Da Sbirulino di Altamura.
1: Ciao caro Sbirulino di Altamura. E poi il nostro Robert ci dice: nel 2022 siamo stati in vacanza in Puglia, qui noi viviamo in Spagna e non abbiamo trovato altro posto nel mondo più bello della Puglia. Che bel complimento. E poi ovviamente portate la Puglia sempre con voi ascoltando Radio Puglia. Ora novità musicale romantica di Ultimo.

0: E come preannunciato dopo la pubblicità, con noi Giusy Anatriello di Anas per quanto concerne le ultime news su dati Istat e come ci comportiamo al volante. A tra poco, dopo la pubblicità, su Radio Puglia, sempre conti alla zia. Spazio Mattina.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti,

0: pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Riuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
3: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
2: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
4: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
5: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
4: Lela Consulting, risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. dentistaalbania.it.
6: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
7: Radio Puglia. Accorda i tuoi sensi.

0: E diamo il benvenuto a Giusy Anatriello, responsabile analisi statistiche e reputation aziendale della direzione comunicazione di ANAS qui a Radio Puglia. Benvenuta.
1: Buongiorno a tutti gli amici di Radio Puglia.
0: Come sta?
1: Bene, bene, indaffarati perché stiamo presentando insomma questi dati veramente molto importanti.
0: Infatti la collaborazione con ANAS per noi è ovviamente preziosa, ma soprattutto importante perché ci aiuta a informare e a sensibilizzare appunto sui comportamenti, come già preannunciavo per la nostra chiacchierata qui in diretta Spazio Mattina, di come ci comportiamo da automobilisti al volante. E oggi un dato importante emerge proprio da questa quinta edizione della ricerca sugli studi di guida promossa da ANAS, società del gruppo FS, che ci dice che il 42% degli italiani utilizza correttamente il cellulare quando guida. Ma dottoressa Anatriello, qual è la fotografia reale che emerge da questa ricerca? Pertanto, non so, vedere il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, il 42% non è comunque più della metà del 100%.
1: Sì, allora i dati sono ancora bassi, ma possiamo in linea generale dire che ci danno fiducia. Purtroppo il 42% sì, è un dato molto basso, considerando che questo è il dato che fa riferimento a coloro che utilizzano nella maniera corretta lo smartphone alla guida. Dati ulteriori parlano del 15% che digita ancora il numero prima di mettere il viva voce e quasi il 9% che guida tenendo il telefono fisicamente in mano. Come ha ricordato il nostro amministratore delegato Claudio Andrea Gemme, i numeri della ricerca sottolineano con chiarezza quanto il comportamento individuale al volante sia determinante per la sicurezza di tutti. Di fatto non possiamo più permetterci di considerare la guida distratta come una banale disattenzione. Tutti siamo responsabili delle nostre azioni.
0: Allora, mi faceva riflettere, no? Come mi comportavo io, mi ero un attimo a pensare, perché a volte è come il fatto di mettersi la cintura, di sistemare lo specchietto, no? A volte siamo presi da tanti pensieri e non ci rendiamo conto che sono delle azioni importantissime per appunto la nostra vita, e assistiamo ad un vero e proprio paradosso psicologico, no? L'automobilista italiano si assegna un voto alto vicino all'8, ma dà un'insufficienza netta attorno al 5, no? A tutti
1: è
0: i guidatori. Pensavano un altro elemento chiave dello studio evidenziato appunto dal professor Chiodi della Società Italiana di Statistica è l'autoassoluzione degli italiani, no? Ci promuoviamo da soli ma bocciamo gli altri. Questo un po' è corretto, no? Pensiamo sempre agli altri, invece io stavo pensando a me in questo momento, vero, di
1: stare. Esatto, guardi, noi abbiamo fatto esattamente quello che poi ha descritto poc'anzi, abbiamo chiesto agli automobilisti di darsi un voto, e come anticipava è il voto che si sono dati alla loro guida è stato pari a 8 su una scala di valori compreso tra 1 e 10. Invece quando si è trattato di dover giudicare gli altri, beh, gli hanno assegnato una netta insufficienza.
0: Perché soprattutto abbiamo difficoltà a fare un'autoanalisi, un'autoverifica. Sarà gli italiani, come ci dimentichiamo facilmente delle cose brutte nel bene e nel male, su questo invece dobbiamo imparare a non dimenticare, no? Quello che facciamo noi piuttosto che additare gli altri, appunto. E appunto quello che pensavano davanti a questo scenario, quali sono le azioni concrete che ANAS sta mettendo in campo? Ma prima ancora, la ricerca mostra anche una forte polarizzazione sul nuovo codice della strada. Noi qualche giorno fa nei nostri programmi abbiamo anche affrontato la situazione dei monopattini, di cui parleremo tra pochissimo, e anche sul tema dell'incidentalità. Chi rischia di più sembra accettare meno le regole, un po' legato anche a questo fatto di sopravvalutarsi, no?
1: Sì, infatti. Allora, guardi, partiamo da un dato che poi si lega a quello che è il codice della strada, che è un po' la Bibbia di quelle che sono le regole da dover rispettare. L'86% dei cittadini approva le nuove norme più severe che sono state introdotte proprio dal codice della strada, dal nuovo codice della strada. Eppure, se andiamo ad analizzare le risposte di coloro che hanno dichiarato di aver avuto un incidente negli ultimi ultimi 2 anni scopriamo che ben il 91% ammette comunque di usare il cellulare alla guida, contro invece quella che è una media generale del 65%. È un po' come se il trauma dell'incidente, del sinistro, non corregga il comportamento, anzi in qualche modo genera una specie di resistenza proprio alle sanzioni. Il consenso verso le... Sì, purtroppo, cioè, è vero, nel senso che il consenso alle regole...
0: C'è una proprio una questione psicologica che si analizza oltre ai dati tecnici.
1: Assolutamente sì, chi è più esposto al pericolo è purtroppo chi accetta meno la norma, questo è venuto fuori dalla nostra ricerca.
0: E pertanto questo scenario un po' allarmante, potremmo anche dire, come ANAS lo contrasta, cosa mette in campo?
1: La risposta strategica chiaramente viene dal nostro amministratore delegato Claudio Andrea Gemme, che ci ha detto che bisogna investire in consapevolezza, formazione ed educazione stradale, perché questo rappresenta la leva concreta poi per ridurre quelli che sono gli incidenti e di fatto salvare vite. Ricordiamo che noi collaboriamo molto con le istituzioni, che ringraziamo, così come il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le forze dell'ordine e gli stessi cittadini. Io le dico un dato che fa riferimento all'uso delle cinture di sicurezza posteriore. Beh, questo dato è sensibilmente aumentato, abbiamo ottenuto un aumento di 40 punti percentuali negli ultimi anni, quindi questo ci lascia ben sperare che tutte le attività di comunicazione che mettiamo in campo, tutte le campagne di comunicazione che anche voi insomma avete, ci sostenete e avete sposato, di fatto hanno efficacia. Quindi come ANAS stiamo continuando a lavorare con impegno continuo, condiviso, proprio per riuscire ad ottenere, a raggiungere quello che è un obiettivo europeo che è fissato al 2050, ovvero quello di riuscire ad ottenere 0 vittime sulla strada.
0: Ovviamente ci aiutano anche le tecnologie nuove nelle macchine, il fatto che ovviamente c'è questo suono assordante ci aiuta un po', voglio dire quello, siamo obbligati e estenuati dai rumori delle macchine che ci obbligano a mettere le cinture di sicurezza sia avanti che dietro, ma io penso che ci voglia, dottoressa Natrello, un cambio culturale in tutti noi italiani, in tutti noi automobilisti. La vostra ricerca dedica un focus appunto importante alla mobilità urbana, in particolar modo, come diciamo, ai monopattini, il sentimento rispetto invece a questo mezzo che è stato preso un po' sotto gamba, un po' anche per comodità, perché era facile da usare, da parcheggiare, non aveva spese, però poi gli incidenti e le controindicazioni sono state tantissime, come anche le norme entrate in campo ci ovviamente descrivono per bene quali sono le alti tassi di mortalità o anche le necessità di assicurazioni.
1: Beh sì, su questo gli italiani sono ben consapevoli, perché c'è una forte percezione di pericolosità del mezzo monopattino. Quasi il 70% degli italiani boccia il monopattino sul fronte della sicurezza, e oltre la metà degli intervistati attribuisce i maggiori rischi proprio legati all'imprudenza dei conducenti. Chiaramente nei monopattini utilizzati forse più propriamente dai giovanissimi c'è un divario generazionale. Infatti quando chiediamo di giudicare il monopattino, mentre i ragazzi gli attribuiscono una sufficienza, se invece poi dopo lo andiamo a chiedere agli over 65 poi lo bocciano nettamente, infatti in pagella si beccano un bel 3.
0: Anche perché con il tempo, no? Fin quando ahimè non succedono le cose, noi siamo un po' così, non ne traiamo le conclusioni e poi arrivano ovviamente anche le sanzioni. Un dato davvero sorprendente della vostra ricerca riguarda i tragitti quotidiani. Più del 76% degli investimenti degli intervistati ammette che guidare in un luogo familiare riduce la prudenza, perché è proprio vicino a casa e rischiamo di più o di meno. O soprattutto perché a volte mi capita che, come se la macchina andasse da sola, no? Il tragitto che si fa tutti i giorni, quotidianamente, io anche se devo andare in un altro posto, giro e svolto per andare magari sul posto del lavoro, perché la strada la so a memoria, magari invece non sono stata attenta a quella svolta.
1: Lei ha descritto esattamente quella che si chiama illusione del controllo. Nella routine di tutti i giorni, quindi proprio sul percorso abitudinario, sul percorso casa-lavoro, tendiamo ad abbassare inconsciamente quelle che sono le nostre difese. Pensiamo un po' che la conoscenza della strada in qualche modo ci metta al sicuro dai pericoli. I dati scientifici ci dicono che l'attenzione infatti è adattiva, cioè noi tendiamo ad essere più attenti laddove si deve verificare un evento non comune, che può essere anche le condizioni meteo avverse. Invece sul tragitto comune noi abbassiamo probabilmente quello che è la nostra soglia dell'attenzione. La sicurezza, ricordiamo, come poi ha ricordato anche il nostro amministratore delegato proprio in questi giorni, che è dipende dal comportamento individuale in ogni singolo istante. Quindi il rischio reale non è soltanto l'imprevisto che possiamo incontrare oppure il luogo ignoto, ma si annida proprio nella falsa sicurezza della quotidianità. Non dobbiamo dimenticare che un errore, un banale errore, può costare veramente caro, perché quando si è alla guida tutto può aspettare.
0: Infatti nessuna notifica, nessuna telefonata o messaggio è più importante della nostra vita e di quella degli altri, soprattutto che magari portiamo con noi in macchina o che sono in viabilità nei pressi della nostra guida. Dottoressa Giusi Anatriello ha citato proprio il claim, no? Tutto può aspettare, che è diventato un po' anche il nostro sui social, sul nostro sito. Riportiamo ovviamente anche l'influencer del nord, del sud e del centro Italia. Per il sud c'è il nostro Vincenzo Schettini, che è il nostro proprio compaesano, sì, castellanese, dove nasce Radio Puglia, che è un grande docente influencer, che insieme a un'altra influencer di milanese e allo chef romano hanno lasciato appunto questo importante messaggio: anche il mio video può aspettare. E ricordiamo infine che tutti gli utenti, per qualsiasi informazione, oltre ad ascoltare i nostri notiziari di viabilità la mattina e il pomeriggio qui su Radio Puglia per Puglia e Basilicata, possono fare le proprie segnalazioni o chiedere assistenza al servizio clienti ANAS, sempre attivo H24, o al numero verde pronto ANAS 800 841 148, o ovviamente sul sito internet di ANAS. Guidate con prudenza, tutto può aspettare. Io ringrazio ancora Giusi Anatriello per essere stata qui su Radio Puglia e ANAS per la disponibilità. Noi ci riaggiorneremo per il ponte dei fine maggio, primi di giugno. Grazie alla dottoressa Giusi Anatriello.
1: Io ringrazio voi sempre della collaborazione. Mi raccomando, in viaggio ma con prudenza.
0: Ciao!
1: Buona giornata!
2: Radio Puglia.

0: Da Mosca ci hanno scritto: ci sono 30 gradi, ma essendo una città abbastanza verde non si sente così tanto il caldo. Ci hanno dato delle foto spettacolari, grazie a, appunto ad Alexander per averci scritto. Salutiamo il collega Tommaso da parte di Dario e noi vi ringraziamo per essere stati con noi in questa mattinata spettacolare a Spazio Mattina con te alla zia, oggi pomeriggio dalle 15. Pomeriggio nero con Oronzo, poi Oronzo e poi Ranking Song dalle 18 alle 19 in replica anche il sabato, la domenica e il lunedì, le 20 canzoni da voi più richieste qui su Radio Puglia, che potete anche rivedere sul sito radiopuglia.it, dove potete lasciare anche il vostro like, il vostro cuoricino, per dirci se quella posizione di quella canzone e in particolare quella canzone vi piace oppure no.
1: A te, che appena torni a casa ti sintonizzi su Radio Puglia. Grazie.
0: Ciao da

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
2: Io pistacchio, caffè e doppia panna.
3: Per me soia naturale e doppia panna.
4: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
5: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
6: Chicchirichì! La festa è qui!
7: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
8: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
7: Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
9: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
9: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
9: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
10: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
11: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
12: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano. Vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente elettorale Saverio Di Palma.
13: Hai una canzone che ti fa venire la pelle d'oca? Se ora scrivi il titolo al 333-166-5757, Radio Puglia trasmetterà la tua emozione musicale.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: per me.
1: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento. Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
2: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
3: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
6: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Per una rasatura che segue le tue curve, prova il rasoio Wilkinson Extreme 3 a 3,29€. E con l'arrivo dell'estate, proteggi la pelle con i solari Hawaiian Tropic dal profumo tropicale. Tutti scontati del 30%. E con un solare Hawaiian Tropic in omaggio alla Mini Sites di Olio.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot.

0: su taglialui.it.
1: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
2: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
3: Deliveroo!
2: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
8: Stop! E un po' meno?
7: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
8: Stop! Un po' meno.
9: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
8: Stop! Buona!
9: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
11: Domenica 7 giugno, quinta edizione del TEDx Leverano. Sul palco del Teatro Comunale, le storie e le prospettive di chi con le loro voci ci guiderà al centro del margine. Il tema di questa edizione 2026. TEDx Leverano. Domenica 7 giugno, start ore 15 al Teatro Comunale di Leverano. Seguici sui social e acquista i biglietti sul sito tedxleverano.com. Media Partner, Radio Puglia.
12: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
13: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
14: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
15: Ehi Luca, t'ha deciso?
16: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
17: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Perché con la consulenza di Angel Cell...
15: stai senza pensiero.
18: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
19: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
20: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
19: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di...

0: News. Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Nuovi elementi sulla vicenda dei legami del defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein aggravano la posizione dell'ex principe britannico Andrea. Il servizio di Davide Camera.
1: Un'inchiesta che, al di là dei file resi noti o meno negli Stati Uniti, rischia davvero di deflagrare a Londra, dove l'ormai ex duca di York, privato di tutti i titoli e anche della prestigiosa residenza legata alla famiglia reale, potrebbe adesso rispondere di reati sessuali e non più soltanto di cattiva condotta in un ufficio pubblico, accusa che già tanto gli era costata. Il terzo genito di Elisabetta II, fratello minore di re Carlo III, è accusato da una donna che avrebbe fatto parte del giro di Epstein di averla ricevuta nella sua ex residenza adiacente al castello di Windsor. La polizia britannica ci va con i piedi di piombo, dato che per il momento la presunta vittima ha parlato della vicenda ai media, ma non è stata ancora sentita dagli investigatori, che stanno cercando di contattare lei e altre potenziali vittime del finanziere pedofilo morto nel 2019. Un reato sessuale potrebbe essere più facile da provare rispetto alla cattiva condotta in un ufficio pubblico, e che vede indagato anche Lord Peter Mandelson, che tanti problemi ha creato ai laburisti e all'attuale primo ministro Starmer.
0: La guerra russo-ucraina, almeno 4 morti e 35 feriti in un attacco notturno con droni delle forze di Kiev su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi. E quanto riporta l'agenzia ufficiale russa TASS, ieri in un altro attacco le forze ucraine avevano preso di mira il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. Il dossier Ucraina insieme al Medio Oriente oggi è sul tavolo del vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia. Per l'Italia è presente il ministro Tajani. La morte a 76 anni di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre, una vita intera dedicata alla promozione del cibo sano e giusto. Tra i suoi traguardi anche la creazione dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. La scomparsa di Petrini lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, si legge in una dichiarazione del Presidente della Repubblica Mattarella diffusa dal Quirinale. Al via il weekend del Gran Premio del Canada, quinta tappa del Mondiale di Formula 1, reduce da 3 vittorie di fila e leader della classifica iridata, il pilota da battere è Kimi Antonelli, Gerardo De Vivo.
2: Secondo al debutto in Australia, poi il tris di vittorie Cina, Giappone, Miami. Kimi Antonelli guarda tutti dagli specchietti retrovisori del circus dei motori che nel weekend rombano sul circuito di Montreal. Il baby prodigio bolognese domina e insieme a lui la Mercedes, che ha messo in bacheca il primo GP di stagione con Russell. Alle loro spalle non si intravede ancora la rivale, ruolo che inseguono con alterne fortune più McLaren che Red Bull, ma soprattutto classifica costruttori alla mano la Ferrari. A Maranello aspettano di vedere l'effetto in pista delle novità introdotte a Miami, ma restano con i piedi per terra. Penso che abbiano un vantaggio enorme il pensiero sulla Mercedes di Charles Leclerc, terzo in classifica piloti dopo la coppia delle frecce d'argento. Stasera alle 18.30 italiane l'unica sessione di libere, alle 22.30 le qualifiche della sprint che si corre domani alle 18, sempre domani le qualifiche alle 22, stesso orario in cui domenica scatterà il semaforo verde del Gran Premio sulla pista dedicata a un mito del cavallino, Gilles Villeneuve.
0: Ed è tutto, buona giornata.
3: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
5: Nelle prossime ore prevalenza di bel tempo tra Puglia e Basilicata, l'anticiclone rinforza sull'Europa centro-occidentale, anche se il versante adriatico e quello ionico rimangono un po' più esposti a correnti più fresche da nord-est, con ancora un po' di vento da nord e temperature che non saranno particolarmente elevate. Arriveremo comunque intorno ai 25-26 gradi durante il giorno, sia nelle prossime ore che durante il weekend. Da segnalare qualche annuvolamento nel weekend sull'Appennino, in particolare domenica in Basilicata, con il rischio di qualche locale piovasco. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 9934.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
2: BMW X2. Stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
3: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
4: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
5: Io pistacchio caffè e doppia panna.
6: Per me soia naturale e doppia panna.
7: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
8: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
9: Crocchette Cennamo, genuine.
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
9: Ma che felicità scodinzolare.
10: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
11: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
12: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
11: Ah, impossibile.
12: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
13: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
14: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026.

0: Con soli 30 euro avrai consegna, installazione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.

Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, ma anche il riscaldamento.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
5: Chicchirichì!
6: La festa è qui!
7: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
8: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
7: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
9: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus.

0: maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
3: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano. Vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani. A sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente elettorale Saverio Di Palma.

0: L'almanacco del giorno.
1: Venerdì 22 maggio 2026. È il 142esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La chiesa ricorda Santa Rita da Cascia.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Rita. Il nome è un'abbreviazione di Margherita. Deriva dal greco Margarites e significa perla. Il numero portafortuna è il 9. Il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo.
3: Accadde oggi.
1: Il 22 maggio del 1939, la Germania nazista di Hitler e l'Italia fascista di Mussolini firmano il Patto d'Acciaio, stringendo così un'alleanza sia difensiva che offensiva tra i due paesi. Nello specifico, le parti erano obbligate a fornire reciproco aiuto politico e diplomatico in caso di situazioni internazionali che mettessero a rischio i propri interessi vitali. Questo aiuto sarebbe stato esteso al piano militare qualora si fosse scatenata una guerra. Il fatto che l'accordo avesse sia carattere difensivo che offensivo costituiva una sostanziale novità nella storia delle relazioni internazionali, in quanto lo sbilanciamento della potenza bellica delle due nazioni forniva alla Germania il potere di iniziativa, che comportò la definitiva soppressione dell'autonomia italiana circa la propria politica estera.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 22 maggio ricordiamo Charles Aznavour, Naomi Campbell, Katie Price.
3: Le frasi del cinema.
1: È buffo come i colori del vero mondo divengano veramente veri solo quando uno li vede sullo schermo. Dal film Arancia Meccanica.
3: Proverbio del giorno.
2: In casa del fabbro, coltello di legno. Proverbio spagnolo.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a venerdì 22 maggio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Con l'aiuto concreto di un valido collaboratore riuscirete a portare a termine un impegno particolarmente oneroso, riscuotendo tra l'altro un grande successo. Il cielo è dalla vostra parte. Avrete anche un aumento vertiginoso delle vostre quotazioni amorose. Toro, se siete un lavoratore dipendente, è arrivata l'ora della riscossa. Potrete avanzare richieste d'aumenti salariali o premi di produzione. Raramente avete la capacità di medesimarvi con gli altri, ma questo è certamente essenziale per vivere un rapporto che non sia egoistico e chiuso in se stesso. Gemelli, vi accorgete che qualcosa in voi sta cambiando. A volte vi trovate a preferire la solitudine e la riflessione, cercando di evitare la folla e la calca. Approfittatene per coltivare un'unica amicizia, ma profonda, piuttosto che tante, superficiali e frivole. Cancro, nonostante qualche contrattempo, la situazione nel complesso è positiva. Non dovete dimenticare che più alta è la meta che volete raggiungere, maggiore sarà la fatica per arrivarci. Ma una volta alla cima avrete tante soddisfazioni. Leone, per caso comprerete un libro che vi aprirà la mente. Così riuscirete a far luce sui vostri obiettivi e su come questi siano legati da fili invisibili a tutto ciò che vi circonda. Per prima cosa alle persone che vi stanno accanto e che vi stimano. Vergine, lasciatevi trasportare dalle correnti verso cambiamenti di rotta che vi portano momentaneamente fuori strada. Esplorate nuovi paesaggi e fate esperienze importanti. Per gli affari di cuore, invece, non è ancora arrivato il momento del raccolto. Bilancia, successo nei viaggi, negli affari importanti, nella compravendita di immobili e negli investimenti. È un momento tutto d'oro, non potete lasciarvelo scappare. Un dono inaspettato da parte del partner vi darà anche la misura di quanto ci tenga a voi. Scorpione, vi è venuto in mente finalmente come promuovere la società nella quale operate. Siccome l'idea è originale, andrebbe messa subito in pratica prima che qualcuno ve la rubi. Incertezza, confusione e ambiguità ultimamente invece hanno causato un brusco abbassamento della temperatura affettiva. Sagittario, quando la comunicazione non è perfetta, possono crearsi dei piccoli nodi. Per scioglierli, lasciatevi guidare dall'esperienza, risorsa quanto mai preziosa e salvifica. L'amore ha su di voi un grandissimo ascendente, al punto da potervi giocare tiri mancini in ogni momento. Capricorno, la fortuna vi stampa oggi un bel bacio in fronte, facendovi volare in alto verso piccole ma significative gioie d'amore e tante altre opportunità per realizzare i vostri desideri più profondi. Il vostro spirito è positivo e aperto verso gli altri. Acquario, dovrete tenere un po' sotto controllo l'eccessivo ottimismo, specie negli investimenti. Procedete con la vostra abituale cautela e assaggiate il terreno prima di lanciarvi. Cercate anche di evitare di assumere atteggiamenti inflessibili e duri con il partner. Pesci, tutto dovrebbe scorrere come da programma, ma assalito da una sottile pigrizia potreste perdere un'occasione molto vantaggiosa. Non adagiatevi dunque sugli allori e tenete sempre gli occhi bene aperti, perché certi tipi di fortuna passano una volta soltanto. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi. Vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buona giornata.

0: Free Hyundai i20. L'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
2: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media Partner Radio Puglia.
3: Con Acquapark Ignazia all'estate, quando arriva arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Ti svegli col mal di schiena e se fa...

0: pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Nel pomeriggio di Radio Puglia la distrazione è dietro l'angolo con la voce di Oronzo.
1: O Arianna.
0: Pomeriggio nera, la tua distrazione creativa.
1: In onda su Radio Puglia dalle 3 alle 6.
0: È un peccato se non ci sei.

0: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
1: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
2: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
4: Cennavo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennavo Pet Food, nutriamo sentimenti.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Volto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Comprendere il funzionamento del nostro cervello a partire dall'analisi dei flussi neurali ora si può. A fare da prepista sono gli esperti dell'Università di Copenaghen che hanno condotto una serie di esperimenti sui topi. Stando ai risultati dei test, quando è a riposo il cervello sembra rinfrescarsi liberando le tensioni accumulate nel corso della giornata. Questo processo però viene alterato dai più comuni farmaci ipnotici e sedativi. Gli scienziati che hanno raccolto le loro conclusioni in un articolo pubblicato su Cell raccomandano quindi maggiore cautela nelle scelte di consumo. Un bicchiere di latte al giorno riduce del 14% il rischio di contrarre il cancro del colon retto, è la sorprendente conclusione a cui è giunto un gruppo di ricerca dell'Università di Oxford in un articolo comparso su Nature Communications. L'analisi delle cartelle cliniche di un gran numero di donne europee ha confermato le ipotesi di partenza, una scoperta che potrebbe avere un impatto significativo sul nostro stile di vita e sulla nostra dieta e che dischiude interessanti prospettive di ricerca. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Nelle prossime ore prevalenza di bel tempo tra Puglia e Basilicata, l'anticiclone rinforza sull'Europa centro-occidentale, anche se il versante adriatico e quello ionico rimangono un po' più esposti a correnti più fresche da nord-est, con ancora un po' di vento da nord e temperature che non saranno particolarmente elevate. Arriveremo comunque intorno ai 25-26 gradi durante il giorno, sia nelle prossime ore che durante il weekend. Da segnalare qualche annuvolamento nel weekend sull'Appennino, in particolare domenica in Basilicata, con il rischio di qualche locale piovasco. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: La sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Renault.
4: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
6: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
5: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
7: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
8: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
7: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista Albania.it 393 45 81 472.
9: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Scoprila da
11: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
12: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
13: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
14: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
4: Chicchirichì! La festa è qui!
5: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
6: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
5: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: L'almanacco del giorno.
1: Venerdì 22 maggio 2026. È il 142esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La chiesa ricorda Santa Rita da Cascia.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Rita. Il nome è un'abbreviazione di Margherita. Deriva dal greco Margarites e significa perla. Il numero portafortuna è il 9. Il colore è il verde e la pietra associata è lo smeraldo.
3: Accadde oggi.
1: Il 22 maggio del 1939, la Germania nazista di Hitler e l'Italia fascista di Mussolini firmano il Patto d'Acciaio, stringendo così un'alleanza sia difensiva che offensiva tra i due paesi. Nello specifico, le parti erano obbligate a fornire reciproco aiuto politico e diplomatico in caso di situazioni internazionali che mettessero a rischio i propri interessi vitali. Questo aiuto sarebbe stato esteso al piano militare qualora si fosse scatenata una guerra. Il fatto che l'accordo avesse sia carattere difensivo che offensivo costituiva una sostanziale novità nella storia delle relazioni internazionali, in quanto lo sbilanciamento della potenza bellica delle due nazioni forniva alla Germania il potere di iniziativa, che comportò la definitiva soppressione dell'autonomia italiana circa la propria politica estera.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 22 maggio ricordiamo Charles Aznavour, Naomi Campbell, Katie Price.
3: Le frasi del cinema.
1: È buffo come i colori del vero mondo divengano veramente veri solo quando uno li vede sullo schermo. Dal film Arancia Meccanica.
3: Proverbio del giorno.
2: In casa del fabbro, coltello di legno. Proverbio spagnolo.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Su Radio Puglia. Solo grande musica.

0: Radio Puglia.
1: Mongermono Protein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 2026.
5: BMW X2. Stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
6: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.
9: Domenica 7 giugno, quinta edizione del TEDx Leverano. Sul palco del Teatro Comunale, le storie e le prospettive di chi con le loro voci ci guiderà al centro del margine. Il tema di questa edizione 2026. TEDx Leverano. Domenica 7 giugno, start ore 15 al Teatro Comunale di Leverano. Seguici sui social e acquista i biglietti sul sito tedxleverano.com. Media Partner Radio Puglia.
10: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento, committente elettorale Saverio Di Palma.

0: Radio Puglia, sono quasi le 15 e cosa accade quando arrivano le 15 qui a Radio Puglia? Che arriviamo noi di Pomeriggio Ner.
1: Pomeriggio Ner, la tua distrazione creativa.
2: Una cittadina isolata.
3: Questo posto è fantastico, possiamo lavorare da qui.
2: Una terribile minaccia.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Sai che suono ha la serata perfetta?
7: Deliveroo!
6: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano. Una battaglia fino all'ultimo reclamo.
9: Stop! E un po' meno?
8: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
9: Stop! Po' meno.
10: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
9: Stop! Buona!
10: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica!
12: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti,

0: Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
6: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Una cittadina isolata.
8: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
7: Una terribile minaccia.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
7: Prepara-

0: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2021.

0: La nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
1: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Venghino, signori, venghino! Tante le attrazioni all'interno di questo programma. A cominciare da me, io sono l'uomo cannone, poi vi spiegherò anche il perché. Poi abbiamo lanceremo musica come fossero coltelli. Abbiamo anche il lama che sputa. E in questo programma qua.
7: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

Canzone scritta da Maurizio Costanzo, poi affidata alla voce di Mina e adesso ricantata nel 2015 anche da Neck. Si chiama Se Telefonando. Buon pomeriggio e ben arrivati all'interno di questo programma che si chiama Pomeriggio Ner. La radio la conoscete tutti, la radio è la vostra radio del cuore, è Radio Puglia. Io mi chiamo Ronzo Giglio, saremo insieme dalle 3 alle 6, come diciamo sempre dalle 3. Oh ragazzi, dalle 3 alle 6, è un peccato se non ci sei, siateci. All'interno di questo programma giocheremo con i dialetti, più tardi vi svelo anche la frase, poi arriverà Novantology e poi ancora... probabilmente vi racconterò anche della fine del mondo che pare arrivi.

0: Chissà quanti di voi, mi stavo chiedendo, sono stati vittime della regola dell'amico? Cioè, se sei amico di una donna, questo è proprio il teorema, non ci combinerai mai nulla. Ragazzi, capita, no? È vero. Però alcuni poi invece si sono fidanzati e poi si sono anche sposati. Quindi a sfatare la regola. 3331665757, questo è il numero magico per entrare nel nostro mondo, in quello di Radio Puglia. A proposito, vi do l'opportunità anche di richiedere la canzone che preferite. Attenzione però, rimaniamo negli anni 2025-2026, quindi canzoni nuove, canzoni giovani, canzoni fresche. Da questo momento potete richiedere la canzone che più vi piace, va bene? In barba alla regola dell'amico, se mi date esattamente 3 minuti torno con Biagio Antonacci, quindi fatevi trovare pronti.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
2: Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la sagra della ciliegia ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della sagra della ciliegia ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media partner Radio Puglia. Domenica sera 7 giugno ore 21 in piazza Aldo Moro a Turi, Celebration Disco Band. La migliore disco music, anni 70-80.
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti, sconti al miglior prezzo.
5: Sì, ma portarli a casa è un problema.
6: Nessun problema. Da noi la consegna è speciale. Con soli 30 euro avrai consegna, installazione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi.
5: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Ti aspetto. Siamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
7: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
8: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
7: Lela Consulting, risparmia in Albania. Sorridi in Italia, via Giuseppe Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.

e si chiama You and Me, la nuova canzone di Biagio Antonacci. Vi ho dato la possibilità attraverso il 333-166-5757 di richiedere una canzone qualsiasi a mo' di jukebox, tipo, no? È ovvio che vi ho dato anche un range, rimanere tra il 2025 e il 2026, ma non fa nulla perché, che ne so, magari vi scappa la canzone ultima, quindi andate, diciamo, lingua batte dove il cuore fa male, quindi andate a cercare la canzone che più vi è piaciuta, come ha fatto anche la nostra amica Maria da Noi Catero, che ci ha richiesto una canzone di Vasco Rossi. E secondo voi, noi che amiamo tanto i nostri ascoltatori, anche se è una canzone datata, che poi è stata rifatta ultimamente, che facciamo? Non la mandiamo? Poi Vasco Rossi a noi piace tantissimo, poi Vasco che sarà qui tra pochi mesi, poi Vasco che ha annunciato un 2027 funambolico, e dai, lo mandiamo, bolle di sapone Vasco Rossi per Maria da Noi Cattaro. Quando...

Buongiorno, vorrei dedicare la canzone mia dei Modà a Vito De Nicolò e dirgli se non fai una bella ciambella ripiena di crema non si avvera il tuo desiderio. Grazie e buona giornata, ciao!

0: per me. Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Coccolino Wonder Wash nel pacco da due flaconi è a 8,99€. L'ammorbidente Coccolino XXL e la linea Coccolino Botanical Perfume li trovi a 3,99€. Coccolino Profumo per Bucato Elixir XXL è a 5,99€. E per le stoviglie c'è Svelto. Il detersivo piatti a mano da 4 flaconi è a 4,99€.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
4: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Prosciutto a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani. 1, 2, 3, 4.

0: chiama Rugiada, mentre lei si chiama Arisa. Ma avete visto quanto è dimagrita Arisa? Sta bene? No, vi faccio una domanda, no? Perché a volte... Allora, io la cosa che sostengo è l'importante è che lei stia bene con se stessa, quindi se lei si sente bene così in questa nuova veste, in questa nuova dimensione, siamo veramente felici per lei. E lo sono anch'io, anche i miei occhi, anche gli occhi di tutti i maschietti. Vedete quanto, insomma, è facile poter anche attraverso un messaggio, un vocale, fare delle domande, fare delle richieste. Vi ho appena detto, insomma, che potete fare una richiesta musicale appartenente all'anno 2025-2026 e anche tramite questo è arrivato anche un vocale che ha fatto una richiesta precisa, che è questa qua.
1: Allora, vorrei dedicare un brano al mio titolare.
0: Sì.
1: Al titolare Donato.
0: Ciao Donato.
1: Tu con chi fai l'amore? E voglio sapere con chi fa l'amore.
0: A questo punto lo vogliamo sapere pure noi, Donato. Con chi fai l'amore?

0: arrivato sto messaggio, lo volevano sapere. Io poi, come ben sai, ambasciatore non porta pene, quindi voglio dire, cioè io rimetto il messaggio, ecco.
1: Ora vorrei dedicare un brano al mio titolare, al titolare Donato, Tu con chi fai l'amore.
0: Quindi faccelo sapere, perché per noi è di vitale importanza, anche per Tonio, insomma, lo voleva sapere. Questo è il momento in cui noi diamo spazio, libero arbitrio, a tutti coloro che naturalmente vogliono richiedere una canzone. Attenzione, perché tra poco arriveranno anche i dialetti, quindi vi svelerò la frase. Nel frattempo vi porto invece in un mondo meraviglioso, canzone emblematica di Modugno, cantata ora dai Negramaro. Meraviglioso.

0: energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse

0: pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
2: BMW X2. Stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
3: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
4: Chicchirichì! La festa è qui!
5: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
6: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
5: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
7: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
8: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare.
8: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
0: Radio Puglia, tutto il sapore della bella musica.
9: Radio Puglia.
10: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

Buon pomeriggio, se siete arrivati solo adesso, questo programma si chiama Pomeriggio Ner. Chi vi sta parlando è Oronzo Giglio e sarò con voi fino alle 18, quindi facciamoci compagnia. Un saluto particolare a chi sta lavorando in questo momento. So che molti di voi sono lì, che stanno raccogliendo il frutto, il cibo degli dèi, che sarebbe praticamente la ciliegia nostra pugliese. Arrivano anche, continuiamo con le vostre richieste, saluto Damiana da Bitonto che vuole ascoltare Eros Ramazzotti. Eccolo qua.

0: Una storia importante, ragazzi, stiamo parlando di uno degli artisti italiani più conosciuti al mondo. Cioè, voi ovunque andiate, se fate il nome di Eros, manco il cognome dovete metterci, le porte si aprono. Che ne so, ipotesi, andate in Olanda, andiamo più lontano, anche che ne so, nell'America Latina soprattutto, e siete, volete andare ad un ristorante, non c'è posto, perché i tavolini sono tutti pieni, voi al cameriere dite Eros. Eros Ramazzotti, please, please, sit down, cioè vi fanno sedere subito. È il biglietto da visita di noi italiani. Per Anna invece da Putignano arriva anche Ultimo con la sua nuova romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: immergervi con me nei dialetti? Me li volete fare ascoltare i vostri dialetti? Come si declinano i vostri dialetti? Allora rimanete con noi, perché dopo la pausa pubblicitaria rientreremo e vi darò la frase che voi dovrete tradurre nel vostro dialetto. Vi aspetto qui.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ciao Ada, come va?
5: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
4: Ma perché non vai da Roberto Bellino, a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
5: Stupendo!
6: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
7: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di AngelCell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social AngelCell.
8: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
9: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
10: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano. Vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente elettorale Saverio Di Palma.

0: sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari, questa è Radio Puglia, ben arrivati. Se siete arrivati solo adesso, questo è Pomeriggio Nerd ed è arrivato il momento che tutti quanti aspettiamo, cioè quello in cui conosciamo meglio da vicino i vostri dialetti, no? Entriamo nel, diciamo così, nelle vostre città, nei vostri paesi, perché come sempre diciamo noi qui a Radio Puglia che siamo vicini, no, al territorio. A noi piace sentire come declinate alcune frasi che noi poi vi lanciamo nel vostro dialetto locale. Quindi, che siate pugliesi o siate lucani, fatelo. Adesso vi dico la frase, che è una frase, adesso ve la spiego, ve la motivo, adesso ve la motivo, un attimo che ve la motivo.
1: Noi di Radio Puglia raccontiamo le vostre storie, creiamo legami autentici e celebriamo la varietà di voci, opinioni e dialetti. Siamo la voce genuina del territorio. Siamo la voce nel cuore del sud.
0: La voce nel cuore del sud. Allora, come facciamo per introdurre la frase? Diciamo, mettiamola così: avete presente quando siete all'interno di un centro commerciale, no? E ci sono a volte dei corner di venditori così sparsi un po' in giro che vi chiedono: posso lasciarvi un opuscolo? E voi insomma non sapete cosa dire in quel momento. Oppure la cosa che vi dicono spesso è: fuma? Allora, in quel momento la cosa che vi viene di dire, secondo me lo dite tutti, no? Poi ognuno la declina a modo suo, è la frase: vado di fretta. Cioè, uno vi fa, cioè, lei fuma, vado di fretta, guarda, cioè, magari non c'avete un cavolo da fare, però è la frase che vi viene fuori è vado di fretta. Allora, la frase che vi chiedo appunto di declinare nel vostro dialetto tramite un vocale al 333-166-5757 è proprio questa qua. Come si dice nel vostro dialetto? Vado di fretta!

0: Loro sono la Cool and Gang 1984, il pezzo si chiama Fresh. E dicono che tra qualche giorno, insomma, cominceranno anche ad innalzarsi le temperature e ci vorrà un po' di fresh. Vi sto chiedendo di tradurre nel vostro dialetto della vostra città, paese, paesino, la frase vado di fretta. E ci accorgeremo, man mano che arrivano i messaggi, che anche se ci sono pochissimi chilometri che dividono un paese dall'altro, la frase viene declinata diversamente. Volete vedere? Ve ne do già un assaggio. Allora, portatemi a Noci. Come si dice vado di fretta a Noci? Vai.
1: Ciao Radio Puglia, buon pomeriggio. Nel nostro dialetto si dice Voco de Press.
0: Voco de Press. Che sembra un po' il pressure test di MasterChef. Beh, a Noci si dice Voco de Press. Come si dice invece nella tua città, paese, paesino, la frase vado di fretta? Vocale al 333-166-5757.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
7: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
6: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 2026.
8: Chicchirichì! La festa è qui!
9: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
10: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
9: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
11: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
9: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
11: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
9: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
11: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.
12: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
13: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Scoprila da
15: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: beso que suene. Yo quiero un beso que suene. Yo quiero un beso que suene. Me gusta.
1: Sono in nuova linea con un beso qui su Radio Puglia. Mi portate, anzi prima di portarmi a Noi Cattaro, vi sto chiedendo tramite il nostro numero WhatsApp di inviare un vocale al 333-1665757 declinando la frase che vi sto per dire, cioè vado di fretta, nel vostro dialetto, nel dialetto della vostra città, paese, paesino, Puglia e Basilicata. Quindi attendiamo anche i lucani, mi raccomando, inviatecelo, perché vorremmo tanto conoscere il vostro dialetto. Sapete, quella frase che si dice quando un venditore vi assilla e quindi dice: no, guarda, vado di fretta, non posso fermarmi. Allora, portatemi a Noi Cattaro, va. Come si dice vado di fretta, dai?
2: In noiano, vado di fretta, si dice vogue do fod.
1: Ah, vedi, è fod. Non è press, ma è fod. Vabbè, a Monopoli, invece come si dice?
3: Buon pomeriggio, Radio Team. A Monopoli si dice vogue depresso.

0: Bad Bad Shiva e Geolier qui su Radio Puglia. Un'altra cosa, interfacciandomi con Tea, che ha ragione, perché effettivamente abbiamo così tanti ascoltatori sparsi in giro per il mondo. Radio Puglia ne ha tanti grazie all'app. L'app naturalmente, insomma, vi dà la possibilità di poter ascoltare cliccando play, andando sul sito di Radio Puglia o scaricando l'app, di ascoltare e portare Radio Puglia ovunque nel mondo, come dico io, anche sulla muraglia cinese, o magari, che ne so, se siete ai piedi del pan di zucchero mentre ammirate il Cristo Re in Brasile. Beh, allora, visto che ci sono così tanti ascoltatori in giro per il mondo, a noi piacerebbe ascoltare la frase, ovviamente, vado di fretta, declinata innanzitutto nel vostro dialetto, perché se siete italiani e siete pugliesi o lucani e siete lì, sicuramente siete lì per motivi di lavoro, insomma la vostra vita è lì, ma ci piacerebbe anche che voi la traduceste più che nel dialetto, nella lingua locale. Quindi se siete in Brasile, portoghese; se siete in Francia, francese; se siete a Roma, in romanese. Vabbè, anche questo è possibile grazie ai potenti mezzi di Radio Puglia. Io vi aspetto qui perché dopo la pubblicità arriveremo con altri vocali.
1: Una cittadina isolata.
2: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
1: Una terribile minaccia.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2020.

0: Con soli 30 euro avrai consegna, installazione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26. Telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
4: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparati con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
3: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
5: Domenica 7 giugno, quinta edizione del TEDx Leverano. Sul palco del Teatro Comunale, le storie e le prospettive di chi con le loro voci ci guiderà al centro del margine. Il tema di questa edizione 2026. TEDx Leverano. Domenica 7 giugno, start ore 15 al Teatro Comunale di Leverano. Seguici sui social e acquista i biglietti sul sito tedxleverano.com. Media Partner, Radio Puglia.
6: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: colapesce e non sono assolutamente delle cattive abitudini, o non è una cattiva abitudine, quella di mantenere vivo il nostro dialetto, i nostri dialetti, questa varietà di colori immensa, che è un patrimonio immenso che abbiamo noi qui al sud, soprattutto tra Puglia e Basilicata, dove Radio Puglia è viva più che mai, perché questi colori vanno tramandati, no? Si tenta anche di non dimenticarli, perché chiaramente, insomma, fanno parte proprio del nostro bagaglio culturale. Vi sto chiedendo, tramite il nostro numero WhatsApp 333-166-5757, di declinare nel vostro dialetto la frase "vado di fretta", che è quella frase che dite quando, insomma, volete tagliare corto e quando c'è qualcuno che vi infastidisce, un venditore, o quando vi fermano per strada all'interno di un centro commerciale chiedendovi, che ne so, di fermarvi per magari parlarvi di un qualcosa di commerciale, no? vado di fretta. Quindi il "vado di fretta" ce l'hai già lì pronto. Allora è ovvio che lì non usate, non sfoggiate il vostro dialetto, ma insomma, il migliore italiano possibile, quindi mi dispiace, vado di fretta. Però il "vado di fretta" declinato in dialetto sarebbe anche bello. Allora facciamo così, portatemi a Rutigliano. Waglio, come si dice "vado di fretta"? Vai.
1: Buongiorno Radio Puglia. Ciao. Pasquale da Rutigliano. Ciao, Pasquale. A noi a Rutigliano si dice "vong de fod".
0: Ecco, vedete? È fod. Poi c'è press nel monopolitano, queste zone qui. A Bari invece, andiamo a Bari, portatemi a Bari. Come si dice "vado di fretta" a Bari?
2: In "vong de fod".
0: Così, sbrigativo, velocissimo. Come?
2: In "vong de fod".
0: Fod. Vado di fretta, ok? Quindi 333-166-5757 nel tuo dialetto che mi stai ascoltando ora, come si dice "vado di fretta"? Abbiamo anche chiamato in causa tutti i nostri ascoltatori che sono in giro, sparsi per il mondo. Se anche voi volete dire la vostra nel vostro dialetto, perché siete italiani e quindi volete declinare questa frase "vado di fretta" nel vostro dialetto di appartenenza, fatelo. Ovviamente lo traslate anche nella lingua del posto, cioè se siete in Brasile, portoghese, come vi dicevo, Inghilterra, inglese, a Roma, romanese, romanesco, no? Quindi "vado di fretta", come si dice nel vostro dialetto. Noi siamo qui nel frattempo, a proposito di Bari, volevo salutare tutti i baresi e tutti coloro che seguono il Bari, perché questa sera il Bari si gioca una partita importante, magari ne faremo accenno tra pochissimo, è la partita per rimanere in Serie B e ci auguriamo che questo possa essere possibile.

0: signori, loro sono Jovanotti e Alfa e questa è la nuova, si chiama Buon Vento, fresca fresca è venuta fuori oggi, novità su Radio Puglia, Buon Vento, Jovanotti e Alfa. Mi ricorda tanto un film che si chiama Blow, e all'interno di questo film c'era questo modo di dire proprio sul vento:
1: che tu possa avere sempre il vento in poppa e che il sole ti risplenda in viso
2: e che il vento del destino ti porti in alto
1: a danzare con le stelle.
2: Cin cin, Giorgio.

facciamo i fenomeni anche noi. Ma certo che lo facciamo, vi preavviso che tra pochissimo sarà d'uopo opportuno tirar fuori proprio i pantaloni a zampa di elefante, ve lo dico sempre, perché tra pochissimo al rientro dalla pubblicità ci sarà il momento dedicato agli anni 90 con Novantology, gli anni belli, in cui ripercorreremo i brani più iconici, quelli che abbiamo ballato e che difficilmente riusciamo a scrollarci di dosso. Rimanete qui perché arriviamo subito.

0: fa per me.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
7: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
8: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
7: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista albania.it, 393 45 81 472.
9: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Scoprila da
11: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
12: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
13: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

Negli anni 90 lui aveva i capelli rasta, era anche più magro, eh. Ice MC, Take Away the Color, cioè togli il colore. Abbiamo ballato in bianco e nero anche in quegli anni lì. Pseudonimo di Ian Colin Campbell. A giudicare dal secondo nome, Colin, Colino, sarà dalle nostre parti. Invece no, lui è nato a Nottingham, britannico. Poi nel 1989 ha conosciuto l'Italia grazie al produttore musicale Roberto Zanetti e di lì sono arrivati questi tanti successi, tra cui ovviamente Take Away the Color, Ice MC. Ma erano gli anni belli, andiamo indietro di un anno, 1993, e nelle discoteche si ballava questa canzone qua. Questo è Novantology su Radio Puglia, gli anni iconici, gli anni più belli degli anni 90, anzi no, le canzoni più belle degli anni 90, no, le canzoni più iconiche. Il pezzo che sta suonando si chiama Plastic Dreams, sogni di plastica praticamente, no? All'epoca non c'era ancora la raccolta differenziata, quindi la plastica la si poteva anche ballare in discoteca. JD era l'artista che se ne occupava di farla suonare ovunque, in tutto il mondo e in tutte le discoteche. Se l'hai ballata anche tu, faccelo sapere. Se non l'hai ballata, non è vero.

Plastic Dreams, a suonarlo è JD, 1993, questa è Novantology, rubrica di Radio Puglia. Gli anni 90 li ripercorriamo con questi grandi successi. E come potete vedere, insomma, anche questo è un pezzo pregno di significato. Insomma, qui il testo è complesso. Diciamo che a tavolino tra i vari compositori, anzi tra i vari autori, Mogol e compagnia bella. Oh, non c'è una parola, non manco una parola a pagarla. È solo musica. Plastic Dreams, JD, pseudonimo di Robin Albers, un produttore discografico olandese di musica house. E questo è uno dei suoi brani più famosi, appunto Plastic Dreams del 1992. Pensate che la versione originale supera i 10 minuti. Oh. E questa qua, ve la ricordate, sì o no? A volte era anche un intercalare tutto nostro del sud. Neja. A volte ci scappava, no? Si chiama Restless Neja.

0: irrequieta, ed era veramente irrequieta Neja in quegli anni lì. Stiamo parlando del 1998, mancavano 2 anni al 2000. Questo suo nome, Neja, ovviamente va collocato proprio in quella data precisa e soprattutto va anche ideologizzato, cioè nel senso che quando sentivi annunciare questo disco, House, dovevi ballarlo, se sentivi ragazzi c'è Neja con Restless, aveva ovviamente tutto un altro significato. Mentre il suo vero nome è Agnese Cacciola, che non va bene, cioè ragazzi c'è Agnese Cacciola con Restless, oddio, potrebbe anche andarci, però... Se volevi ballare, volevi avere un tono, darti un tono da, insomma, produttore di musica house in quegli anni lì, dovevi darti anche comunque un nome corto e soprattutto, insomma, abbastanza simpatico come questo, Neja. Ragazzi, Novantology ritorna su Radio Puglia, voi rimanete in campana.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
3: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
4: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
3: Ah, impossibile.
4: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
5: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
6: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.
7: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
8: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare.
8: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano. Vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente elettorale Saverio Di Palma.

0: c'è sempre la sensazione che rimanga qualcuno ancora a cui bisogna chiedere perdono. Non so se a voi capita, ma di ragionarci su durante la giornata. Dici, ma io dovrei chiedere perdono a qualcuno, forse quella persona lì l'ho trattata un po' maluccio, non so se vi capita. Beh, se vi capita, insomma, poi utilizzate anche perdono. Questa di Tiziano Ferro e Lazza, poi è proprio come il cacio sui maccheroni. Allora, buon pomeriggio, se siete arrivati solo adesso, sono 10 minuti dopo le 17. Questo programma si chiama Pomeriggio Nero ed è il programma del pomeriggio di Radio Puglia. Dal lunedì al venerdì ci alterniamo io e Arianna. Siamo chiusi nel weekend, tiriamo giù la serranda per inventario. E questo pomeriggio abbiamo già iniziato, un bel po' di tempo fa, a chiedervi di tradurre nel vostro dialetto la frase "vado di fretta", proprio perché noi amiamo i dialetti, i tanti colori. Ce ne sono alcuni ancora di messaggi da evadere. E andiamo, portatemi a Bari. A Bari come si dice "vado di fretta"? Vai.
1: Buonasera, di Puglia, sono Sandra.
0: Ciao, Sandra.
1: A noi a Bari si dice "famone sci che bog fashion".
0: Ah, vedi, bog fashion. Ancora, dove mi portate ora?
2: Ciao, buonasera.
0: Ciao.
2: Vito da Bari.
0: Ciao, Vito.
2: A Bari, quando diciamo "vado di fretta" a qualcuno, diciamo "all'asmastank, bok facen".
0: Vedi? Ah, ma che bello. Mentre, ora dove mi portate ora?
3: Buon pomeriggio, Radio Puglia.
0: Ciao, amico.
3: Altamura.
0: Altamura.
3: Nina da Altamura. Si dice "wok fushen".
0: Ah, "wok fushen", oppure
3: c'è anche un'altra alternativa, "wok the fod".
0: La variante è questa. Quindi, ragazzi, tra pochissimo evaderemo altri messaggi, ma vi preannuncio che parlerò anche, prima che si vada via alle 18 e che arrivi Danny con la sua ranking song, i 20 brani più ballati, più richiesti qui, anche più ballati, perché no, più richiesti qui su Radio Puglia, ranking song top 20. Arriverà alle 18, prima che arrivi lui io vi parlerò della fine del mondo, perché c'è una diceria, poi sapete, insomma, spuntano come i funghi queste dicerie, ogni tanto ne viene fuori qualcuna, perché pare che la fine del mondo non sarà il 13 novembre 2026, anche se molti danno per certo che appunto questa data sia proprio da segnare in rosso sul calendario, perché pare che il 13 novembre 2026 manco Natale, manco al panettone arriviamo, cioè pare che arrivi la fine del mondo. Vabbè, io non lo sapevo, ma lo sto dicendo ora, tra l'altro manco a farmi preparare, che ne so, una valigia, delle mutande, calzini. Mi preparerò, vi leggerò questa notizia, perché si parlava del 2000, si parlava del 2012 ed è arrivata anche questa data, il 13 novembre 2026. Arriva invece Achille Lauro con "Perdutamente" qui su Radio Puglia.

0: fuoco d'artificio.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smart

0: sostituzione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materiale?

0: materasso che vuoi tu. Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la Sagra della Ciliegia Ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione. Stand enogastronomici, mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Ogni sera a partire dalle 18.30 c'è Rion Air in piazza Orlandi a Turi con animazione per bambini, adulti e collegamenti. Legamenti in diretta con Radio Puglia.
1: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
2: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
4: Chicchirichì!
5: La festa è qui!
6: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
7: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
6: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.

0: questo bangaranga al milanese, non so, mi sa di milanese. Beh, bangaranga, vieni qui, vieni. Invece no, non è milanese. A cantarlo poi è Dara, che si è aggiudicato l'ultimo Eurosong Vision a Vienna. Si è aggiudicato l'Eurosong Contest e devo dire che, insomma, la canzone vale. Poi lei si chiama Dara, mi sembra che una macchina. Compra la nuova Dara, 4 ruote motrici, motore ibrido, prestazioni da SUV. Dara. Vabbè, Dara, poi tra l'altro anche una bella ragazza. Bangaranga qui su Radio Puglia, ma veniamo a noi perché stiamo eludendo un po', quelli che sono gli ultimi vocali arrivati a riguardo della frase in dialetto, cioè vado di fretta, che vi abbiamo chiesto di declinare nel vostro dialetto tramite un WhatsApp, un vocale al 333-166-5757, portatemi a Castellana. Come si dice vado di fretta a Castellana?
1: Fretta, lasciami perdere.
0: Ecco, Tommaso. Ciao Tommaso. Mentre credo che a San Nicandro si dica in un'altra maniera, vero, amico mio?
2: Sempre Angelo da San Nicandro. A San Nicandro si dice merca voc de fot.
0: Vedete come cambiano? Cioè, a distanza di pochissimi chilometri. Dove mi portate ora? Come si dice vado di fretta a?
3: Ciao Radio Puglia, sono Romina da Monopoli. Ciao, mia madre quando vado a scuola mi dice fai subito che è tardi.
0: Ciao tesoro. Poi vedete, Radio Puglia è una delle radio più seguite dai bambini e questo vocale non è altro che, insomma, la conferma. Andiamo invece nel Salento. Come si dice da voi vado di fretta?
4: Radio Puglia, buon pomeriggio. A Ciglia Messapica si dice famcica voco fuscenno.
0: Voco fuscenno. Bellissima. Allora, parlavamo di Dara, effettivamente, che abbiamo la vincitrice dell'Eurosong Contest dell'Eurovision, che assomiglia come nome, naturalmente ci ha cantato Bangaranga, assomiglia al nome di una vettura. E a proposito di vetture, io ho pensato a lei, cioè, voglio dire, una vettura tutta italiana, ragazzi, il sogno di tutti, la Lamborghini. Lei è Elettra. Bam bam bambina.

Sognata la, non lei, non Elettra. Oddio, capisco che molti maschietti la sognino Elettra, però la Lamborghini l'hanno sognata tutti, no? La nuova di Elettra Lamborghini si chiama Bam Bam Bambina. Nel frattempo arriva anche un messaggio, una dedica. Ciao Radio Puglia, puoi dedicare a Anna Rita Te Amare di Way Dunbar per Santa Rita, ovviamente, anzi auguri a tutte le Rita. Giuseppe e Lorenzo da Modugno, sempre Forza Bari, speriamo che stasera si riesca a rimanere in Serie B, a chi lo dici, guarda. Abbiamo il patema d'animo, cioè abbiamo quella situazione ansiogena e speriamo che il Bari veramente possa rimanere. A Bolzano se la gioca con il Sud Tirol, Forza Bari, dai.

0: siete nei nostri pensieri qui a Radio Puglia. Ma immagino che già da questa mattina, insomma, siano arrivati auguri, ricchi premi e cotillon un po' ovunque, a tutte le rita. Al rientro dalla pausa pubblicitaria vi parlerò di questo speciale accadimento, cioè la fine del mondo a novembre prossimo.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
3: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano. Una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
5: Stop! Meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
10: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
11: Ciao Ada, come va?
12: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
11: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
12: Stupendo!
11: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
13: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAM 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro, importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio, annuncio promozionale, info condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Scoprila da
15: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

dicono voci di corridoio che quest'anno noi abitanti del pianeta Terra il panettone non lo vedremo. Vabbè, poi il panettone è una cosa tipica nostra italiana, no? Però mettiamola così, non vedremo il Natale. Almeno quello è quello che insomma è stato detto un po' sul web. Però non è vero, non corrisponde alla realtà. Comunque nel corso della storia l'umanità ha sempre cercato di prevedere la fine del mondo. Sempre, che io ricordi da quando insomma sono qui su questo pianeta, c'è sempre stato un momento in cui è venuta fuori la notizia: ah, i Maya hanno previsto la fine del mondo. Vabbè, dalle antiche profezie religiose fino a quelle più moderne scientifiche, il tema continua ovviamente a esercitare un fascino profondo su tutti noi, no? Sull'opinione pubblica. Negli ultimi giorni è tornato virale uno studio del 1960 firmato dal fisico austriaco Heinz von Forster, c'è uno che si chiama così poi, rilanciato da numerosi siti e social network, secondo il quale il 13 novembre 2026 potrebbe coincidere simbolicamente con l'Apocalisse. Quindi dovremmo vedere i quattro cavalieri dell'Apocalisse, che sono Bud Spencer, Terence Hill, Giuliano Gemma e l'altro non mi viene. Comunque, a differenza di tutte queste ipotesi che circolano da anni, questa teoria non prevede ovviamente niente di eclatante e disastroso, no? Diciamoci le cose come stanno, quantomeno io mi auguro nell'immediato, no? Non ci si aspetta un'esplosione improvvisa così del pianeta, quindi non ve l'aspettate, non state lì già a cominciare a preparare le valigie, cioè, oddio, cosa ci metto? Le mutande, i calzi, i reggiseni. No, non vi preoccupate, no? Il pianeta non imploderà e neanche esploderà così improvvisamente, bensì però si parla di una teoria del collasso della civiltà causata chiaramente dalla crescita incontrollata della popolazione e dall'esaurimento delle risorse disponibili. Cioè, siamo troppi, cioè sulla faccia della Terra siamo troppi. È un po' come quando, che ne so, all'interno di un'autovettura che prevede 5 posti a sedere si va in 10, no? È impossibile, no? Quindi c'è un collasso. Allora, che cosa potrebbe accadere? Che siccome siamo tanti, in beffa a quello che si dice della diminuzione, del calo demografico, che ovviamente c'è, ma solo in alcune nazioni, Italia, vedasi, o anche Puglia e Basilicata, perché c'è un calo demografico pazzesco, in tutto il mondo invece si continuano a sfornare bambini, e questa è una cosa bellissima, e non vanno via, cioè, non vanno via in tanti. E allora che succede? Che il peso del pianeta potrebbe implodere e magari, che ne so, oh ragazzi, finiamo in un black hole. Avete mai visto il film Interstellar, no? Bellissimo questo film, pluripremiato. Beh, se finiamo come pianeta all'interno di un black hole, cioè un buco nero, io non lo auguro a nessuno, la cosa... non è che sia poi così tanto bella, non c'è poi nulla da ridere, però io immagino che le cose non vadano così, anzi me lo auguro e ve lo auguro, e in barba, in beffa a questo 13 di novembre 2026 io che faccio, secondo me anche voi, ce la facciamo un flamenco, dai, un flamenco paranoia, sembra che la canti Checco Zalone, invece no, è Samurai J, è la nuova su Radio Puglia.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: I dentifrici base Colgate sono a 1,79€. I Max White nelle varianti Purple, Optic, Carbon e Distant, nel formato bipacco, sono a 2,99€. E con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in regalo un dentifricio da viaggio.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
5: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
7: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
8: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
9: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Scoprila da
11: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
12: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
13: Alza il volume e spicca il volo. Con Radio Puglia.

0: Non perdeteci la testa, perché sussudio è una parola che non ha un significato reale. È una parola senza senso, praticamente inventata da Phil Collins nel 1985, che dà il titolo a questa canzone. E mentre improvvisava con una drum machine per creare il ritmo del brano, Collins pronunciò questa parola così a caso. Una parola venuta fuori così. Sussudio. L'intenzione era quella di sostituirla, però poi, insomma, siccome non veniva fuori nessun'altra parola che potesse prendere proprio il posto di sussudio, e allora si decise Phil Collins di lasciarla, e venne fuori questo grande successo del 1985, sussudio, Phil Collins. Se chiamava qui da noi in Puglia, gliel'avremmo detto: guarda, non mettere sussudio, metti sussidio, che è quella parolina magica che fa venire il batticuore a tutti gli agricoltori, no? Sussidio. Phil Collins, sussudio, qui su Radio Puglia, 1985. Ma veniamo a noi, perché domenica c'è la festa della tosatura. Pronti per una domenica immersi nella natura? Il 24 maggio vi aspettiamo a Salamina per la festa della tosatura. Attenzione, non della tostatura, un'altra cosa, una giornata speciale dedicata alle antiche tradizioni e al divertimento. Quindi se volete, se avete il vostro compagno, vostro marito, insomma, volete farlo tosare, andateci in contrada Salamina e avrete una tosatura gratis. Allora, ecco che cosa vi aspetta: alle 11 c'è l'apertura dell'aia e l'arrivo del gregge, nel quale ovviamente ci saranno anche i vostri compagni o i vostri mariti. Alle 11:30 presentazione e curiosità sulla pecora fasanese a cura di Claudio Laghezza e l'agronomo professor Pasquale Schena. Poi, insomma, per i più piccoli ci sarà l'animazione a cura di Radio Puglia, baby dance, trucca bimbi, spettacoli di magia, laboratori creativi. Alle 13 il tipico pranzo dei pastori. Pomeriggio, gara di tosatura per adulti. Chi sarà il più veloce? Domanda, questo non lo sappiamo ancora. Non vi dimenticate quindi di venirci a trovare, ci sarà anche l'energia di Radio Puglia, dove incontrata Salamina 16 Fasano. Per le prenotazioni e le vostre informazioni, ecco il numero, segnatevelo: 388-449-0646. Ve lo ripeto: 388-449-0646. Subito il meteo su Radio Puglia.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Nelle prossime ore l'anticiclone subtropicale interessa gran parte dell'Europa centro-occidentale e dell'Italia, lasciando però un po' ai margini le regioni del sud, dove avremo anche tra sabato e domenica un po' di variabilità lungo la dorsale appenninica, soprattutto sui rilievi della Basilicata, con rischio di qualche occasionale piovasco o breve temporale al pomeriggio, soprattutto domenica. In Puglia, tempo più soleggiato, in prevalenza asciutto, sia sabato che domenica, con un po' di vento da nord che però insisterà tra il basso Adriatico e lo Ionio. Temperature intorno ai 25-26 gradi nei valori massimi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Tre minuti mancano alle 18. È stato un bel pomeriggio trascorso insieme qui, insieme alla radio, alla nostra radio del cuore, Radio Puglia, Pomeriggio Ner. Io sono Ronzo Giglio, vi sto per lasciare la cloche, come dico sempre, no? La postazione di comando a Danny con la sua ranking song, i 20 brani più ascoltati qui su Radio Puglia, proprio richiesti da voi. È bello essere insieme, perché qui tramite i vostri vocali ci avete richiesto di tutto. Come vedete possiamo anche essere una radio di servizio, del tipo, che ne so, puoi dire, mandando un vocale, puoi dire a Giovanni di tirarmi il bucato, puoi dire a Vito di farmi la spesa. In questo caso, vedete, siamo anche una radio di servizio.
1: Buonasera Radio Puglia, volevo salutare Michael di Bitrito il bombone e dirgli che domani devo andare a raccogliere le ciliegie.
0: Ecco, questo significa essere radio di servizio. Grazie per essere stati con noi. Pomeriggio Ner ritorna lunedì prossimo, poi ci alterneremo io e Arianna. Nel frattempo vi auguro un buon weekend e vi lascio con la ranking song di Danny. Ciao, buona serata a tutti.

0: acquista Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: profondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: Domenica 7 giugno, quinta edizione del TEDx Leverano. Sul palco del Teatro Comunale, le storie e le prospettive di chi con le loro voci ci guiderà al centro del margine. Il tema di questa edizione 2026. TEDx Leverano. Domenica 7 giugno, start ore 15 al Teatro Comunale di Leverano. Seguici sui social e acquista i biglietti sul sito tedxleverano.com. Media Partner, Radio Puglia.
3: BMW X2. Stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
4: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
5: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellano.

Breaking Song di venerdì 22 maggio. Lorenzo Salvetti, Dimmelo Tu, da Amici, il vincitore nella categoria cantanti. E andiamo avanti con la 19ª.

Riti con Lorenzo Salvetti alla 20ª posizione, 19ª Saif con Buona Domenica, PTN Sorry Scusa Lo Siento alla 18ª posizione, e adesso abbiamo sentito Raffa con Ora e Per Sempre al numero 17. E al numero 16, sai chi c'è? Jingle, sai chi c'è che mi guarda? Sei curioso? Sto parlando col gatto. Sono loro.

0: canzone, il nostro gatto si è appisolato. Sta pure sbadigliando ora. No. Al nostro gatto Cingo non piace questa canzone. Va bene, però ci sono altri gatti a cui piace. Adesso dobbiamo andare in pubblicità, però subito dopo torniamo con la 15ª posizione occupata da un cantante italiano.
1: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
9: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
10: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
11: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2000.

0: Con soli 30 euro avrai consegna, installazione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
3: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
2: Lela Consulting, risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.

Maledetto me, Fulminacci alla quindicesima. E poi c'è un duo francese, no, danese, Anot, Talk to You.

0: soldi.
1: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Chicchirichì! La festa è qui!
4: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
5: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
4: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

0: Attrezzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

Rimaniamo ai piedi del Vesuvio. Ancora musica che proviene...

degli artisti più richiesti dagli amici e le amiche di Radio Puglia. Infatti è ancora presente nella classifica oggi con Perdutamente. Adesso invece ascoltiamo Al mio paese, Branca Lelevante e Delia.

indovinare chi c'è oggi al primo posto. Molti di voi sanno che per molte settimane La Testa Gira è rimasta lì ferma al primo posto. Settimana scorsa ha vinto proprio La Testa Gira, che era posizionata appunto al primo posto della Ranking Song. Prova ad indovinare, sentiamo. Secondo te

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
1: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 2026.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento, committente elettorale Saverio Di Palma.

Attenzione, attenzione! C'è una new entry che balza subito alla quinta posizione. Irama con Cabana! Hola! Hola chica, come estás? Dai che fra poco facciamo il riepilogo per poi sentire il podio!

ben 4 new entry. Questa è la terza e ascolteremo un'altra e ultima new entry che probabilmente si ritrova nel podio o no? Oppure si ritrova nella quarta posizione? Ah, si trova nel podio la prossima new entry ed ultima new entry.

catartico questo. Allora, perché c'è da fare il riepilogo? C'è da fare il riepilogo della classifica che è iniziata alle 18. Adesso mancano solo 5 minuti alla fine della classifica, perché sono le 18.55. Alle 19 dovremmo andare via. Salvo eccezioni, ritardi vari, perché poi c'è anche una novità che fra poco vi dico. Allora, facciamo prima di tutto un riepilogo partendo dalla 20ª posizione con Lorenzo Salvetti, che abbiamo ascoltato la sua novità, Dimmelo Tu, new entry per quanto ci riguarda, prima volta che è in classifica. 19ª posizione Saif con Buona Domenica. 18ª posizione PTN, Sorry Scusa Lo Siento. Numero 17 Raf con Ora e Per Sempre, che rientra in classifica, rientra. E poi numero 16 Rolling Stones, Dead Colors. Poi 15 Fulminacci, Maledetto Me. Numero 14 Another Talk To You. Numero 13 new entry di Ermal Meta con Calma Metafisica. Numero 12 Sal Da Vinci, che non vuole andare via dalla classifica per niente, con ovviamente la sua canzone vincitrice del Festival di Sanremo di quest'anno, Per Sempre Sì. Poi numero 11 Madame e Marrakesh, Volevo Capire. Numero 10 Friendly Luca con Luna. Numero 9 Joliet e Shiva con Bad Bad Bad. Numero 8 Achille Lauro, Perdutamente. Numero 7 Serena Brancale, Delia e Levante con Al Mio Paese. Numero 6 Harry Styles con American Girls. Numero 5 poi chi c'è? È la new entry di Irama, che è arrivata subito alla 5ª posizione con Cabana. E poi 4ª posizione abbiamo sentito poco fa Francesco Gabbani, Summer Funk. E allora adesso sentiamo quale sarà il podio di questa settimana di venerdì 22 maggio, quando la Ranking Song è in diretta e poi la sentirete in replica domani, cioè sabato, e dopodomani, cioè domenica alle 16 e il lunedì alle 18. Chi c'è alla 3ª posizione pare sia una new entry. Ecco.

ascoltare la seconda posizione, c'è da ascoltare una novità di Ranking Song che abbiamo sentito già settimana scorsa. E qual è la novità? Che prima di sentire la prima, dalla prima posizione della Ranking Song, oppure dalla prima della seconda, oggi è prima della seconda, perché poi è facile scoprire la prima, basta fare uno più uno e via. No, allora, prima delle due posizioni si ascolta quest'oggi una canzone del passato che è molto richiesta su Radio Puglia in questa settimana. E qual è? La settimana scorsa era Domenico Modugno con Volare. Invece oggi c'è la canzone dei Chemical Brothers, si intitola Go. In voga in questo periodo soprattutto per via di una serie TV che è in onda su Netflix. Everybody going out of this case.

Facciamo così oggi. Sveliamo subito secondo posto e primo posto. Senza aspettare, senza aspettare. Va bene. Attenzione, attenzione. Al secondo posto della ranking song di questa settimana, ranking song del venerdì 22 maggio,

Ranking Song. Ranking Song. Ranking Song. La classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song. In diretta ogni venerdì alle 18. In replica il sabato.

0: angelcell.it.
1: E Luca, t'ha deciso?
2: Sì, Angelcell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
3: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angelcell
1: stai senza pensiero.
4: Ti svegli col mal di schiena e se fosse

Scegli il materasso che vuoi tu. Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la Sagra della Ciliegia Ferrovia. 3 giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici, mostre, concorsi, ospiti, show e intrattenimento continuo per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media Partner, Radio Puglia.

0: a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
2: Com'è romantica la pioggia?
3: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
4: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
5: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
6: www.tecnoresinesrl.it.
7: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
8: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
9: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
10: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica!
11: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti,

0: pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Questa notte tu porta la colpa al peccato, ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Nel pomeriggio di Radio Puglia la distrazione è dietro l'angolo con la voce di Oronzo
1: o Arianna.
0: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.
1: In onda su Radio Puglia dalle 3 alle 6.
0: È un peccato se non ci sei.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
3: Ultramotor Bari e Matera, gruppo chiarito.it.
4: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
5: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
4: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25 Bari. Dentista albania.it 393 45 81 472.
6: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
7: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
8: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
9: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
8: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
9: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
10: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
11: Radio Puglia.
12: Quanti disegni?

Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 9934.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti, con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
5: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento, committente elettorale Saverio Di Palma.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa su pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
6: Per pulire perfettamente tutte le superfici, prova Cif. I detergenti in gel da 750 ml sono a 1,89 euro. Quelli in crema da 500 ml a 1,39 euro. Rimani aggiornato sulle offerte di acqua e sapone con il volantino interattivo. Trovi le promozioni, i cashback, i concorsi e le curiosità sui tuoi marchi preferiti.
5: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
8: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
9: Deliveroo!
8: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
10: Una cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
14: Stop! E un po' meno?
13: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
14: Stop! Un po' meno.
15: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
14: Stop! Buona!
15: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
17: Domenica 7 giugno, quinta edizione del TEDx Leverano. Sul palco del Teatro Comunale, le storie e le prospettive di chi con le loro voci ci guiderà al centro del margine. Il tema di questa edizione 2026. TEDx Leverano. Domenica 7 giugno, start ore 15 al Teatro Comunale di Leverano. Seguici sui social e acquista i biglietti sul sito tedxleverano.com. Media Partner, Radio Puglia.
18: Una sola azienda, tante soluzioni.
19: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
20: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
21: A Radio Puglia sono le ore 20 e 2 minuti.
22: Radio Puglia News.
0: Buonasera da Daniele Ubaldi. La stampa araba parla di un possibile accordo imminente tra Iran e Stati Uniti, di natura quantomeno provvisoria, per scongiurare la ripresa dei conflitti e ripristinare la libera navigazione. Alessandro Cisilin.
1: Potrebbe arrivare nelle prossime ore, secondo la TV all'Arabia, l'agognato accordo tra Stati Uniti e Iran. Prevederebbe tra l'altro un cessate il fuoco immediato, totale e senza condizioni, e garanzie per la libera navigazione. La bozza di 9 o 10 punti, secondo varie fonti, mediata dal Pakistan, avrebbe peraltro natura solo provvisoria, rinviando altre questioni su cui le parti hanno posizioni ancora distanti, incluso il punto più citato di tensione da parte degli Stati Uniti, ossia i piani nucleari di Teheran, con l'impegno però a trattarli in successivi negoziati da avviare entro 7 giorni. In Iran sono giunti i negoziatori pakistani dall'inizio della crisi al centro degli sforzi diplomatici, ma anche delegati di governi arabi in posizione anch'essi di mediazione, dall'Oman al Qatar. A premere per una mediazione, riferisce Islamabad, sarebbe anche il governo cinese, che la scorsa settimana aveva ricevuto a Pechino Trump. Non mancano le resistenze. Il segretario di Stato americano Rubio dice di pensare a un piano B in caso di fallimento nei colloqui. La stampa israeliana, citando i vertici politici e militari dello Stato ebraico, ipotizza un possibile attacco sorpresa da parte dell'Iran, ma in queste ore prevale un clima di cauto ottimismo anche sui mercati di ambedue le sponde dell'Atlantico. Milano guadagna 7 decimi, in calo le quotazioni del gas, mentre il petrolio resta ancora vicino ai $100 a barile.
0: Flottiglia, la procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio da parte delle autorità israeliane, ipotizza di aggiungere al reato di sequestro di persona altri reati, tra cui tortura e violenza sessuale. Sotto esame il video diffuso dai canali social dal ministro israeliano Ben-Gvir. La proposta italiana promossa da Tajani di sanzioni al ministro è stata accettata dall'alto rappresentante UE per la politica estera Callas e potrebbe essere discussa al Consiglio Affari Esteri del prossimo 15 giugno. Ferma condanna delle violenze dei coloni e degli insediamenti israeliani in Cisgiordania è stata ribadita poi dalla premier Meloni, che dopo aver ricevuto a Palazzo Chigi il primo ministro d'Irlanda, Martin, ha parlato dei punti fermi condivisi tra i due paesi. In primo piano anche la richiesta italiana di estendere i criteri di flessibilità di bilancio al settore dell'energia. Sentiamo il passaggio.
22: Noi crediamo che queste circostanze, ad esempio, legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche agli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica, perché anche l'energia è sicurezza, anche l'economia è sicurezza per i nostri sistemi. È oggetto questa proposta di una lettera che io ho scritto alla Presidente della Commissione Europea per chiedere l'estensione del campo di applicazione della National Escape Clause anche agli interventi necessari per tutelare le famiglie, i lavoratori e le imprese dall'impatto della crisi.
0: Ciclismo, Alberto Bettiol vince la 13ª tappa del Giro d'Italia, partita da Alessandro.

0: Datore di Radio Puglia, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Nelle prossime ore l'anticiclone subtropicale interessa gran parte dell'Europa centro-occidentale e dell'Italia, lasciando però un po' ai margini le regioni del sud, dove avremo anche tra sabato e domenica un po' di variabilità lungo la dorsale appenninica, soprattutto sui rilievi della Basilicata, con rischio di qualche occasionale piovasco o breve temporale al pomeriggio, soprattutto domenica. In Puglia, tempo più soleggiato, in prevalenza asciutto, sia sabato che domenica, con un po' di vento da nord che però insisterà tra il basso Adriatico e lo Ionio. Temperature intorno ai 25-26 gradi nei valori massimi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: per me.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: A Picciu risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
3: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellano.

0: Sano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
1: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
5: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2020.

0: igiene professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 29 06. Euronics, un mondo avanti.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno,

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: una tipica espressione della vocalità, del leggio dribbio, del canto all'italiano.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
3: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
2: Ah, impossibile.
3: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
4: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da...
6: Concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
7: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
8: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
9: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano. Vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente elettorale Saverio Di Palma.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Ti svegli col mal di schiena e se fosse

materasso che vuoi tu. Dal 5 al 7 giugno 2026 a Turi torna la Sagra della Ciliegia Ferrovia. Tre giorni per un programma ricco di appuntamenti tra musica, arte, gusto e tradizione, stand enogastronomici.

0: mostre, concorsi per le vie del centro storico di Turi. Dal 5 al 7 giugno vivi la 34esima edizione della Sagra della Ciliegia Ferrovia. Programma completo su sagraciliegiaferrovia.it. Media Partner, Radio Puglia. Domenica sera, 7 giugno, ore 21, in Piazza Aldo Moro a Turi, Celebration Disco Banda. La migliore disco music, anni 70-80.
1: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
2: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
3: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2000.

0: pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia. Accorda i tuoi sensi.
1: Un applauso pa mami e papi, perché

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica sabato e la domenica alle 16.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Il colluttorio Listerine da 600 ml a 3,69 euro. Grazie alla sua formula con 4 oli essenziali, penetra in profondità per una pulizia 5 volte superiore, in aggiunta allo spazzolino e filo interdentale. E con ogni Listerine in omaggio il pratico formato di Listerine Total Care Gusto Delicato.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
4: Radio Puglia.

siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Radio Puglia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Nel pomeriggio di Radio Puglia la distrazione è dietro l'angolo con la voce di Oronzo.
1: O Arianna.
0: Pomeriggio nero, la tua distrazione creativa.
1: Onda su Radio Puglia dalle 3 alle 6.
0: È un peccato se non ci sei.

0: Radio Puglia.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
1: Oh oh, guarda il cielo quanto è bello, sembra Purple Rain.
2: Guarda!
1: Yeah, dico bella mio fratello e poi ti amo a lei. No, no, no, poi scendiamo sotto casa e

alle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

La musica sotto la lente di ingrandimento. Apollo 18, condotto da Danny, in onda su Radio Puglia dal martedì al giovedì alle 18.

in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

0: Nel pomeriggio di Radio Puglia la distrazione è dietro l'angolo con la voce di Oronzo
1: o Arianna.
0: Pomeriggio la tua distrazione creativa.
1: In onda su Radio Puglia dalle 3 alle 6.
0: È un peccato se non ci sei.

guardo allo specchio e penso, forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti volevo soltanto dire.